0: Uno meno 7.
1: No, oh, mamma mia, numeri. No, non ti Chiara, ci mettere con i numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero? Lascia
1: stare. È andata male.
3: Ciao Wanda, anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte.
0: Vero.
3: Cioè, vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace. Ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Come per dire. Ma no, prescindi da questo. Sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: Certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: Ci
1: è vero,
0: stava,
1: l'abbiamo
0: no?
1: pensato tutti. Però,
2: mamma mia, mamma mia.
0: È vero.
2: Sì.
0: E alla fine tra 11 ore e
1: ecco.
0: poco più saremo tutti attaccati alla televisione.
2: Oh,
0: eh
2: ma...
0: sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island, si stanno preparando nelle piazze in Italia i maxi
2: addirittura.
0: Schermi.
1: Dai, no, questo non ci credo.
0: Oh,
1: i maxi schermi.
0: Maxi schermi,
2: ah,
0: ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata Temptation Island.
2: No, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto, Filippo Viscigli oggi ci racconterà tutte le novità.
1: Eh sì,
4: eccomi qua.
0: Devo far ripartire la sigla.
4: Di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
0: Paolo.
5: Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno, d'altronde il karma. Buona giornata a tutti, oggi da Brescia.
2: Giusti, non è che mai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Ma hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stavi dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui non lo nomino, se no riparte la sigla.
2: No.
0: Arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattar via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggini, non ti interessa, ma.
0: No, ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino sì, però
0: hai
1: indagato.
0: Risposto,
1: però
0: certo. Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investito? Qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 7:30 minuti, ragazzi. Oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di
2: sé. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi precisi.

0: Benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima traccia di indagini. Bravo,
1: grazie,
0: Ricky,
1: bravo. Io ho un robottino che uso per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto. Perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto mi gira nel tantino, e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
0: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
2: Sì.
0: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini, e dove oltre non può andare al tagliaerba.
2: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
3: Sì, ricordate, ragazzi.
0: Il leproto sabotatore. Chi è?
2: Io sono io. Sta bussando Marco Mengoni, in realtà, alle

0: 24 Karat Magic. Dopo Bruno Mars, visto che oggi siete veramente incontenibili, diamo il via al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yes, Tortorella.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Oggi che in giro magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire, ditegli ho vinto un challenge.
2: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
1: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi. È indiviosissima.
2: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
4: manca un po' di sale in questa cosa.
2: Manca un po' di sale. Si parla tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
1: I frattini, i gelati con perché la frutta.
2: La verdura, pensate a farne una versione... No,
3: ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensi alle sue battute.
2: Ha ragione. Bravo. Siete voi i giudici oggi?
3: Sì.
1: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
5: Ciao, risento una.
1: Ciao.
5: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
1: Qual è?
5: Il kiwi. E wiwa.
4: Bella.
3: Allora.
1: Ma perché? Così.
2: Ma non vai al Grest oggi? No, niente Grest.
3: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù con i broccoli.
2: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano è quella.
3: Stia zitto.
2: Vabbè. Avanti.
1: Vai.
6: Ah, Chiara.
1: Ciao.
6: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
3: Cicoria.
6: E uiwa, Laura da Legnano.
2: Un'altra che non regge il caldo.
1: Esatto.
2: Poi.
1: Terzo, avanti.
7: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo! Sì, una mano in più ti servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
1: Ciao Matteo in autostrada.
2: Matteo guida piano, mi raccomando.
1: È bellissimo, col cavolo. Sì, grazie, ci
2: vedi,
1: serve.
2: Vedi.
3: L'hanno abbandonato in autostrada.
2: Sì, fa il camionista, fa. Avanti.
8: Ciao banda per il Tortorella.
1: Ciao.
8: Io sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, no. Pomodorassi e gli pomodorò.
4: No. Non pomodorò fondo.
8: Avanti così.
2: No.
8: E Uwa, Luca Piacenza.
1: Ciao Luca!
4: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
3: Bravo, è vero, bravo.
2: No, no, una roba così. Vabbè. Ce n'è un'ultima.
1: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
9: Buongiorno banda.
1: Eila.
9: Max per Max. Il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
1: Dai.
9: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E
3: guarda quella di prima.
1: Un altro stile, un altro finale.
3: Cosa? Io qua io me la ridicchio.
2: Io me la ridicchio.
4: Allora un mappazzone, dopo questo mappazzone di battute decenti, io proporrei col
1: cosa?
4: Con
3: lo dico io. The winner is.
8: Ciao banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e gli pomodorò. Non pomodoranno, avanti così. E uiwa, Luca da Piacenza.
3: Vabbè.
1: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
2: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
3: Ho i dubbi, anch'io.
1: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
2: Aiuto!
1: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
2: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
3: Perché io non so niente.
2: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
1: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E siamo tutti a chiamare Antonio.
2: Eccomi,
1: fa caldo.
2: Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio.
3: Antonio. Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase mitica
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Fatto il pieno a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è più.
1: Comodo. È così.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
4: Ma
1: buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una società. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già. No.
3: Ha parlato.
1: Dico che quando
0: è
1: sei.
0: È vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare, Cristiano. Non lo infameremo per le prossime due ore, come perché? Sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Ah, ecco, perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno,
0: buongiorno
3: a tutti.
1: Ma
3: Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: Una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del Digitale
3: Terrestre. Andate a vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara, oh.
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita. Non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma cavolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso. E non va bene quello che dico.
3: Ma non pensarle, allora io penso.
1: C'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola domina Platini. Ah no, è l'84.
3: Ancora questa storia.
1: Ragazzi.
0: Sì, che pubblicano
1: le
0: prime
1: storiche.
0: Pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
3: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità,
3: no,
5: la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce
1: esatto.
0: ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Programma che guarda chiunque,
1: sì.
3: Ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no?
1: Ma non è questione di serietà.
3: Ascolta, Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì,
0: 24 ore.
3: No, è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Anche poi gente non ci che sono più i mondiali,
1: esatto.
0: Non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello da 83.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo,
3: sì.
1: Gabriele e Sara,
3: sì.
1: Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
2: Sì? Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, sarà tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto sì, nascono amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island, può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: Guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto essere vostro figlio che ha bigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, come avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata, al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Giro di boa.
2: E gira tutto il mondo. Il mercoledì. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R100.

0: perditi con i One Republic, I Live the su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21-7.
1: No, con mamma mia, numeri. No, non ti Chiara, ci mettere con i numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a farla commercialista, vero? Lascia
1: stare. È andata male.
3: Ciao banda, anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè,
0: vero.
3: Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace, ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: È certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: Ragazzi,
1: è vero,
0: stava,
1: l'abbiamo
0: no?
1: pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero. Sì. E alla fine tra 11 ore e
1: ecco.
0: poco più saremo tutti attaccati alla televisione.
2: Oh,
0: eh
2: ma...
0: sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island, si stanno preparando nelle piazze in Italia, i maxi
2: addirittura.
0: Schermi.
1: Dai, no, questo non ci credo.
0: Oh.
1: I maxi schermi.
0: Maxi schermi,
2: ah,
0: ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata Temptation Island.
2: No, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto, Filippo Bisciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
1: Sì.
4: Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
1: Ogni volta di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
0: Paolo.
5: Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato, finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno. D'altronde il karma. Buona giornata a tutti. Così da Brescia.
2: Giusti, non è che l'hai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Ma hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stavi dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui, non lo nomino, se no riparte la sigla,
2: no.
0: arriva e c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattare via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggine, non ti interessa, ma.
0: Ma no, ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino sì, però hai indagato.
0: Risposto,
1: però
0: indagato,
1: certo.
0: Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi, cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investito? Qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con la

0: aspetto. Marco Mengoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Vabbè, certo, veramente, ragazzi. Ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao, Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.
0: Bravo.
3: Dario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia,
0: bello,
3: basilico, rosa. Fantastico. Oh, ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti. Ma c'è altra gente?
0: Sì.
4: No, ma cavoli, io l'ho fatta ieri sera con tanto amore. Stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
4: Niente, adesso sarà fuori a bollire.
5: È vero.
4: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare. L'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Niente.
0: Vabbè, ma va bene.
5: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
1: Appunto.
0: Vabbè, rimane così. Comunque ha preso la rugiada della notte.
1: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
5: Mi ha obbligato.
6: Ciao banda, Teo da 100.
0: Ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle.
1: Spettacolo.
0: Ognuno con le sue erbe.
1: Bella
0: con le
1: cosa.
0: Sue fiori.
1: Io non la conoscevo, ad esempio. Matteo da Roma neanche, però la mamma sì mi ha detto.
0: Ma certo.
5: Buongiorno. Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
1: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
5: No, infatti.
1: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco, stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo,
5: no,
1: o il mazzetto.
5: Credo il mazzetto.
1: Chi è che viene appeso fuori di casa?
0: In teoria si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per sto caldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101.

0: Alexia su R101, pezzo più ballato e trasmesso dalle radio nel 1997, che partecipò al Festival Bar. Grazie per avercelo richiesto, continuate così, la prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora, al 331 80 90 101.
1: Amici, è il momento di parlare di Nana Kwaku Bonsam.
2: Chi è?
0: Nana Kwaku
1: è uno stregone ghanese, ok? Che pare voglia, in supporto alla propria squadra, il Ghana, presente ai mondiali, aiutarli cercando di gettare il malocchio sugli avversari.
2: Ah, che carino, simpatico.
1: Ha detto che provava un atto di stregoneria, i suoi successi finora non si contano, aveva provato a impedire a Sal Da Vinci di fare Sanremo e infatti ha vinto. Esatto, ma ha provato a fermare l'Inghilterra e il suo obiettivo era Harry Kane, ok?
0: Ieri sera c'era la partita Ghana-Inghilterra.
1: E ieri sera il Ghana ha fermato l'Inghilterra, 0-0, con il Ghana che si è chiuso a catenaccio e in due occasioni ha anche sbagliato clamorosi gol e forse riusciva anche a portarla a casa. Abbiamo Vanna Kwaku al telefono, abbiamo deciso di intervistarlo. Buongiorno.
3: Buongiorno quanto tutto. Non
2: dovevamo farne a meno, no?
3: Quando tutto, buongiorno quanto tutto.
1: Sì, tutto a posto qua.
3: Io africano, però d'accordo.
1: Foggiano è d'accordo? Non ho capito.
3: Io sono africano ghanese, preciso.
1: Africano ghanese, certo.
3: Un maledetto Keina mondiale, lo fermerò e l'ho fermato.
1: Ah, hai detto lo fermerò e l'ho fermato.
3: Ho fermato.
1: Come funziona gli ali di pipistrello, sangue di serpente? No, come funziona?
3: Io ho fatto sbagliare rigore a Roberto Baggio nel 90.
2: Era 4 comunque.
3: D'accordo?
4: D'accordo. Sbaglierai rigore, signore.
3: Ho fatto lasciare Chiara Ferragni e Fedez.
1: Hai fatto lasciare Chiara Ferragni da Fedez?
3: Ho fatto andare ladra a casa di Riccardo Russo, usato combinazione da Cassaforte.
1: Ah, la combinazione Cassaforte di Riccardo Russo?
3: E poi ho detto Harry Kane non segnerà più.
1: Harry Kane non segnerà, infatti
4: non
1: ha sbagliato.
4: Non segna più, signore.
2: Ma scusi,
0: è strano quando va via.
1: Lei, esatto.
2: Che aiutante ha lì vicino?
1: Lei ha parenti in Brasile?
3: Sì, Donna Simetto, un amico mio grande. Allora, ho fatto un'altra maledizione.
1: Ad esempio?
3: Per questo non c'è Militello.
1: No! Cosa?
0: Era tutto previsto in realtà.
1: L'ho preso
3: una cappello di Chiara.
1: Sì?
3: Non guarda tu! La saliva di Paolo Dini.
1: Aia.
3: Chiara Farawa! Una foto di Riccardo Russo.
1: Sì?
3: Ho fatto la danza per farne venire una bella botta intestinale a Militello.
1: No.
0: Ho fatto l'acqua di San Giovanni con le...
4: Lei ha la diarrea, signore.
2: No, povero.
1: Ma cos'è?
3: E adesso uniamo tutti le mani, quanti?
0: Sì.
3: Uniamo le mani.
2: Io sto unendo, eh.
1: Uniamo le mani?
2: Mi fido.
3: Occhio
2: di
3: malocchio.
1: Occhio malocchio.
3: Capelli di Totora, Tortorella, rimani più bella.
2: Bella.
3: Foto di Russo.
2: Sì.
3: Se sta male vi busso.
1: Vabbè.
3: Dini. Domani Paolo Dini.
1: Sì.
3: Avrà problemi di intestini.
0: Ma
3: vai.
0: Perché? Ma no, ma...
1: Scusa, già.
3: Domani vedrete che non verrà Paolo Dini.
1: Ma scusa, già non
3: c'è. Forse. Vediamo se domani funzionerà ancora.
2: Non riesco più a sciogliere le mani, le dita.
4: Sì. Lei rimane in bagno tutto il giorno, signore.
1: Ma gli parte la voce di Ivana, Nuaku, Kwaku, Nuaku.
0: No, c'è un problema con la linea.
1: Vabbè, senta.
0: Quello come con Giuca Scasella non riesce più a staccare le mani.
2: Aiuto!
0: Io non lo chiamerei più. No,
3: un po' inizia effetto, Paolo.
1: Aia, aia.
2: Si è liberato.
3: Questo è Harry Cake.
1: Allora, non a caso, la prossima canzone si intitola Buon Vento. Giusto per coerenza.
0: È la prima volta che sarete contenti di sapere che tra poco c'è il Tortorella Challenge, ragazzi. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del

0: 7:30, ragazzi. Oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Perché la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: È difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'avevo mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo, chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto cogli fiori, erbe, quello che vuoi, ce ne metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia me.
2: Sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte.
0: Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: La Fletcher arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati e che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: fare. Dai, però dillo, siccome sei modesto non lo vuoi dire. È andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky, bravo.
5: Io ho un robottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale dove c'era della legna sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto mi gira di tantino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprotino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini e dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
6: ricordate, ragazzi.
2: Il leproto sabotatore. Chi è?
0: Sta bussando Marco Mengoni, in realtà, alle 7:33.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ripartiti con i One Republic. I Live the Swear 101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, mamma mia, no, non ti Chiara, ci mettere con i numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao, banda. Anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè, vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace. Ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: Certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: Ci
1: è vero,
0: stava, no?
1: L'abbiamo pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero.
2: Sì.
0: E alla fine tra 11 ore e poco più saremo tutti attaccati alla televisione. Oh, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island. Si stanno preparando nelle piazze in Italia i maxi
2: addirittura
0: schermi.
1: Dai, no, questo non ci credo. Oh,
0: I maxi schermi,
2: erano
0: ragazzi.
2: Quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata.
2: Sì.
0: Temptation Island,
2: no, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto. Filippo Vicilia oggi ci racconterà tutte le novità.
4: Sì.
1: Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
4: Di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici, perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
0: Paolo.
5: Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno. D'altronde il karma. Buona giornata a tutti. Così da Brescia.
2: Giusti, non è che mai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Ma hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche a lui, a te. Mamma mia, stavi dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui, non lo nomino, se no riparte la sigla,
2: no.
0: Arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovo.

0: Mangoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Certo, veramente, ragazzi. Ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao, Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.
0: Bravo.
3: Dario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia, basilico, rosa. Fantastico. Oh, ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti, ma c'è altra gente.
0: Sì.
4: No, ma cavoli, io l'ho fatta ieri sera con tanto amore, stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
4: Niente, adesso sarà fuori a bollire.
5: Ecco, è vero.
4: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare, l'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Niente.
0: Vabbè, ma va bene.

0: bene.
1: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
2: Appunto.
0: Vabbè, rimane così. Comunque ha preso la rugiada della notte.
2: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
3: Buongiorno, banda. Ciao. Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
1: Mi ha obbligato.
3: Ciao, banda, Teo da 100.
0: Oh, ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle. Spettacolo. Ognuno con le sue erbe.
2: Bella
0: con le sue
2: cosa.
0: Fiori.
2: Io non la conoscevo, ad esempio. Ma Matteo da Roma neanche, però la mamma sì mi ha detto.
0: Ma certo.
1: Buongiorno, Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
2: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
1: No, infatti.
2: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco. Stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo o il mazzetto.
1: Credo il mazzetto.
2: Chi è che viene appeso fuori di casa?
0: In teoria si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per sto caldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101.

0: Alexia su R101, pezzo più ballato e trasmesso dalle radio nel 1997, che partecipò al Festival Bar. Grazie per avercelo richiesto, continuate così, la prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora, al 331 80 90 101.
1: Amici, è il momento di parlare di Nana Kwaku Bonsam.
2: Chi è?
0: Nana Kwaku
1: è uno stregone ghanese, ok? Che pare voglia, in supporto alla propria squadra, il Ghana, presente ai mondiali, aiutarli cercando di gettare il malocchio sugli avversari.
2: Ah, che carino, simpatico.
1: Ha detto che provava un atto di stregoneria, i suoi successi finora non si contano, aveva provato a impedire a Sal Da Vinci di fare Sanremo e infatti ha vinto. Esatto, ma ha provato a fermare l'Inghilterra e il suo obiettivo era Harry Kane, ok?
0: Ieri sera c'era la partita Ghana-Inghilterra.
1: Il Ghana ha fermato l'Inghilterra, 0 gol, 0-0. Con il Ghana che si è chiuso a catenaccio e in due occasioni ha anche sbagliato clamorosi gol e forse riusciva anche a portarla a casa. Abbiamo Vanna Kwaku al telefono, abbiamo deciso di intervistarlo. Buongiorno.
3: Buongiorno quanto tutto. Non
2: potevamo farne a meno, no?
3: Buongiorno quanto tutto.
1: Sì, tutto a posto qua.
3: Oh, io africano, però d'accordo.
1: Foggiano è d'accordo? Non ho capito.
3: Io sono africano ghanese, preciso.
1: Africano ghanese, certo.
3: Un maledetto Keina mondiale, lo fermerò e l'ho fermato.
1: Ah, hai detto lo fermerò e l'ho fermato.
3: Ho fermato.
1: Come funziona gli ali di pipistrello, sangue di serpente? No, come funziona?
3: Io ho fatto sbagliare rigore a Roberto Baggio nel 90.
2: Ah, 4 comunque.
3: D'accordo?
4: D'accordo. Sbaglierai rigore, signore.
3: Ho fatto la sciana Chiara Ferragni e Fedez.
1: Hai fatto lasciare Chiara Ferragni da Fedez?
3: Ho fatto andare ladra a casa di Riccardo Russo, ho usato combinazione da Cassaforte.
1: Ah, la combinazione Cassaforte di Riccardo Russo?
3: E poi ho detto Harry Kane non segnerà più.
1: Harry Kane non segna, infatti
4: non
1: ha sbagliato.
4: Non segna più, signore.
2: Ma scusi,
0: è strano quando va via.
1: Esatto.
2: Che aiutante ha lì vicino?
1: Lei ha parenti in Brasile?
3: Sì, Don Nascimento, un amico mio grande. Allora, ho fatto un'altra maledizione.
1: Ad esempio?
3: Per questo non c'è Militello.
1: No! Cosa?
0: Era tutto previsto in realtà.
1: L'ho preso
3: una cappello di Chiara.
1: Sì?
3: Non guarda tu! La saliva di Paolo Dini.
1: Aia.
3: Chiara Farawa! Una foto di Riccardo Russo.
1: Sì?
3: Ho fatto la danza per farne venire una bella botta intestinale a Militello.
1: No.
0: Ho fatto l'acqua di San Giovanni con il...
4: Lei ha la diarrea, signore.
2: No, povero.
1: Ma cos'è?
3: E adesso uniamo tutti le mani, quanti?
0: Sì.
3: Uniamo le mani.
2: Io sto unendo, eh.
1: Uniamo le mani?
2: Mi fido di lei.
3: Occhio, malocchio.
1: Occhio, sì. Malocchio.
3: Capelli di Tortorella rimani più bella.
2: Bella.
3: Foto di Russo.
2: Sì.
3: Se sta male vi busso.
1: Vabbè.
3: Dini.
1: Eh?
3: Domani Paolo Dini.
1: Eh sì.
3: Avrà problemi di intestini.
0: Ma
3: vai.
0: Perché? Ma scusa.
1: Già.
3: Domani
1: scusi.
3: Vedrete che non verrà Paolo Dini.
1: Ma scusa, già non
3: forse,
1: c'è
3: Militello. Forse. Vediamo se domani funzionerà ancora.
2: Non riesco più a sciogliere le mani, le dita. Sì.
4: Lei rimane in bagno tutto il giorno, signore.
1: Ma gli parte la voce di Vanna, Nuaku, Kwaku, Nuaku.
0: C'è un problema con la linea.
1: Vabbè, senta.
0: È quello come con Giuca Scasella, non riesce più a staccare le mani.
2: Aiuto!
0: Io non lo chiamerei più. No,
3: qua inizia effetto, Paolo.
1: Aia, aia.
2: Si è liberato.
3: Questo è Harry Cake.
1: Allora, non a caso, la prossima canzone si intitola Buon Vento. Giusto per coerenza.
0: È la prima volta che sarete contenti di sapere che tra poco c'è il Tortorella Challenge, ragazzi. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: 7:30, ragazzi, oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Che la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: Difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'ho mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo... chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto cogli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia me.
2: Sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte
0: le mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: La Fletcher, arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati e che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto non lo vuoi dire. Ecco, è andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
1: Io
4: ho un robottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto mi gira nel tartino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì,
2: il perimetrale, che è quello che tiene i confini, dove oltre non può andare al tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate,
2: il leprotto sabotatore. Chi è?
0: Io sono io.

0: 24 Karat Magic. Dopo Bruno Mars, visto che oggi siete veramente incontenibili, diamo il via al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yes, Tortorella! È un giochino pazzello, sì. Dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oggi che è in giro, magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire. Ditegli, ho vinto un challenge.
2: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
0: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi.
3: Esatto.
0: È invidiosissima.
2: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno Barbieri. Senta,
5: manca un po' di sale in questa cosa.
2: Manca un po' di sale. Si parla tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
0: I frattini, i gelati con
2: perché
0: la
2: non
0: frutta.
2: La verdura, pensate a farne una versione...
4: No, ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensi alle
2: sì, ha ragione.
4: Bravo.
2: Siete voi i giudici oggi?
4: Sì.
0: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
6: Ciao, risento una.
0: Ciao.
6: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
0: Qual è?
6: Il kiwi. E wiwa.
5: Bella.
4: Allora.
0: Ma perché? Così.
2: Ma non vai al Grest oggi? No, niente Grest.
4: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù con i broccoli.
2: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano è quella.
4: Stia zitto.
2: Vabbè. Avanti.
0: Vai.
7: Oh, Chiara,
0: ciao.
7: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
4: Cicoria.
7: E wiwa, Laura da Legnano.
2: Un'altra che non regge il caldo.
0: Esatto.
2: Poi.
0: Terzo, avanti.
8: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro che dà una carota? Mi dai una mano traslocale? E la carota gli dice: col cavolo! Sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
0: Ciao Matteo in autostrada.
2: Matteo guida piano, mi raccomando.
0: È bellissimo, col cavolo. Sì, ma grazie, ci
2: vedi,
0: serve.
2: Vedi.
4: No, l'hanno abbandonato in autostrada.
2: Recuperatelo. Sì, si fa il camionista, fa. Avanti.
9: Ciao banda per il Tortorella.
0: Ciao.
9: Io sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai,
0: no.
9: Pomodorassi e gli pomodorò.
2: No.
9: Non pomodorò fondo. Avanti così.
2: No.
9: E Luca, Luca a Piacenza.
0: Ciao Luca!
5: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
4: Bravo, è vero, bravo.
2: No, no, una roba così. Vabbè. Ce n'è un'ultima.
0: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
10: Buongiorno banda.
0: Eila.
10: Max per
0: Max.
10: Il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
0: Dai.
10: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E
4: guarda quella di prima.
0: Un altro stile, un altro finale.
4: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
2: Io me la ridicchio.
5: Allora, un mappazzone. Dopo questo mappazzone di battute decenti, io proporrei col.
0: Cosa?
5: Con
4: lo dico io. The winner is.
5: Ho detto.
9: Ciao banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e gli pomodorò. Non potranno avanti così. E wiwa, Luca da Piacenza.
4: Vabbè.
0: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
2: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici? Secondo te?
4: Ho i dubbi anch'io.
0: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
2: Aiuto!
0: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
2: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
4: Perché io non so niente.
2: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
0: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.

0: E pronti, partenza via! Eccoci qua, la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E siamo tutti a chiamare Antonio.
2: Eccomi Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio.
3: Antonio. Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase che mitica
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: Sì, caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo, pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora mi dà benzina.
3: Ho fatto il pieno
1: gratis
3: a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è.
0: Comodo.
1: È così.
4: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
4: Ma
0: buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una società. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già.
3: Ha parlato lì.
1: Dico che quando
0: è vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno,
0: buongiorno
3: a tutti. Ma Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: Una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del Digitale
3: Terrestre. Andate a vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara,
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita. Non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma Paolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso. E non va bene quello che dico.
3: Ma non pensarle, allora,
1: c'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola domina Platini. Ah no, è l'84.
3: Ancora questa storia.
1: Ragazzi.
0: Sì, perché pubblicano
1: le
0: prime
1: storiche
0: pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
3: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce
1: esatto
0: ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no?
1: Ma non è questione di serietà.
3: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già
1: convinta che
3: popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che
0: è
3: mercoledì
0: 24 ore.
3: Ma è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Anche poi gente non ci che sono più i mondiali, non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello dall'83.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian. Gigi e Andrea.
2: Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto sì, nascono gente... amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island, può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: Guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto essere vostro figlio che ha bigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, chi vi ha rubato... come avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata, al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Giro di boa.
2: E gira è vero. Tutto il mercoledì. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: 7:30, ragazzi. Oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di
1: racconta.
2: San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Che la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: Difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'ho mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo, chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto cogli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia me.
2: Sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte...
0: Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. Sì. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: La Fletcher, arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati, che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto non lo vuoi dire. Ecco, è andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
4: Io ho un robottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna sotto, ha fatto la tana il porto selvatico che ogni tanto mi gira di tantino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini, dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate, ragazzi.
2: Il proprio sabotatore. Chi è?
0: Sta bussando Marco Mengoni, in realtà, alle 7:33.

0: 24 Karat Magic. Dopo Bruno Mars, visto che oggi siete veramente incontenibili, diamo il via al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yes, Tortorella.

0: ridere la gente.
1: Oggi che in giro magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire, ditegli ho vinto un challenge.
2: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
1: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi. È indiviosissima.
2: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
4: manca un po' di sale in questa cosa.
2: Manca un po' di sale. Si parla tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
1: I frattini, i gelati con
2: perché
1: la
2: non
1: frutta.
2: La verdura, pensate a farne una versione...
3: No, ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensi alle
2: sue battute. Ha ragione.
3: Bravo.
2: Siete voi i giudici oggi?
3: Sì.
1: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
5: Ciao, vi sento una.
1: Ciao.
5: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
1: Qual è?
5: Il kiwi. E wiwa.
4: Bella.
3: Allora.
1: Ma perché? Così.
2: Ma non vai al Cresto oggi? No, niente Cresto.
3: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù con i broccoli.
2: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano è quella.
3: Ma stia zitto.
2: Vabbè. Avanti.
1: Vai.
6: Ciao Chiara.
1: Ciao.
6: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
3: Cicoria.
6: E uiwa, Laura da Legnano.
2: Un'altra che non regge il caldo.
1: Esatto.
2: Poi
1: terzo, avanti.
7: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo. Sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
1: Ciao Matteo in autostrada.
2: Matteo guida piano, mi raccomando.
1: È bellissimo, col cavolo. Sì, ma grazie, ci
2: vedi,
1: serve.
2: Vedi.
3: L'hanno abbandonato in autostrada.
2: Recuperatelo. Scherzi, fa il camionista, fa. Avanti.
8: Ciao banda per il Tortorella.
1: Ciao.
8: Io sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai,
1: no,
8: pomodorassi e li pomodorò.
2: No,
8: non pomodorò
4: il fondo.
8: Avanti così.
2: No.
8: E Uiwa, Luca Piacenza.
1: Ciao Luca.
4: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
3: Bravo, è vero, bravo.
2: No, okay. Una roba così, vabbè. Ce n'è un'ultima.
1: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
9: Buongiorno banda.
1: Eila.
9: Da Max per il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
1: Dai.
9: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E
3: guarda quella di prima.
1: Un altro stile, un altro finale.
3: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
2: Io me la ridicchio.
4: Allora un mappazzone, dopo questo mappazzone di battute decenti, io proporrei col
1: cosa?
4: Con
3: winner is... The winner is, bravo.
4: Ho detto.
8: Ciao banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro e lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e li pomodorò. Non pomodoranno, avanti così. E Uiwa, Luca Piacenza.
3: Vabbè.
1: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
2: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
3: Ho i dubbi, anch'io.
1: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
2: Aiuto!
1: Siateci!

0: Domani puntatone eccezionale.
1: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
2: Perché io non so niente.
1: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
0: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.

0: R101.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E se tutti a chiamare Antonio
2: eccomi,
1: fa caldo.
2: Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio.
3: Antonio. Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase mitica
3: di
0: Cassano.
3: Ne usciamo più,
2: Sì, caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Fatto il pieno
1: gratis
3: a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è.
0: Comodo.
1: È così.
4: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
4: Ma
0: buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una società. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già.
3: Ha parlato.
1: Dico che quando
0: è vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Ah, ecco, perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno
0: Ricky.
3: A tutti. Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: Una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del Digitale
3: Terrestre.
0: Andate
3: a vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara,
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita, non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Paolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso. E non va bene quello che
3: dico. Ma non pensarle,
1: allora,
3: pensale.
1: C'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola, domina Platini. Ah no, è l'84.
3: Ancora questa storia.
1: Ragazzi.
0: Sì, che pubblicano
1: le
0: prime
1: storiche
0: pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci
2: buongiorno
0: di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
1: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce
1: esatto
0: ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no?
1: Non è questione di serietà.
3: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì
0: 24 ore.
3: No, è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Anche poi gente non ci che sono più i mondiali,
1: esatto.
0: Non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello da 83.
0: Island.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
2: Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione, come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto, sì, nascono gente... amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island. Può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante: la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: No, guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto...
3: Sì,
0: sì. Essere vostro figlio che è abigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, chi vi ha rubato... come avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Giro di boa.
2: E gira è vero. Tutto il mercoledì. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: Repubblica, I Live the su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, con mamma mia, numeri. No, non ti ci mettere con i numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao Wanda, anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè, vero. Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace, ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che da un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: È certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: È
1: vero,
0: stava,
1: l'abbiamo
0: no?
1: pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero. Sì. E alla fine tra 11 ore e poco più
2: che fai,
0: saremo tutti attaccati alla televisione. Oh, sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island. Si stanno preparando nelle piazze in Italia.
2: Addirittura.
0: Schermi,
1: dai, no, questo non ci credo. I maxi schermi.
0: Maxi schermi,
2: ah, erano
0: ragazzi.
2: Quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata Temptation Island.
2: No, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto, Filippo Bisciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
1: Sì.
4: Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
4: Di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusta. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
5: Paolo. Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno, d'altronde il karma. Buona giornata a tutti, così da Brescia.
2: Giussi, non è che mai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Ma hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stai dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui non lo nomino, se no riparte la sigla.
2: No.
0: Arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattare via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggine, non ti interessa, ma...
0: ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino sì, però
0: hai
1: indagato.
0: Risposto,
1: però
0: certo. Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi, cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investito qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con la

0: aspetto, Marco Mengoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Vabbè, certo, veramente, ragazzi, ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.
0: Bravo.
3: Dario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia, basilico, rosa. Fantastico. Oh, ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti. Ma c'è altra gente?
0: Sì.
4: No, ma cavoli, io l'ho fatta ieri sera con tanto amore. Stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
4: Niente, adesso sarà fuori a bollire.
5: È vero.
4: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare. L'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Niente.
0: Vabbè, ma va bene.
5: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
1: Appunto.
0: Vabbè, rimane così, comunque ha preso la rugiada della notte.
1: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
5: Mi ha obbligato.
6: Ciao banda, Teo da 100.
0: Ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle.
1: Spettacolo.
0: Ognuno con le sue erbe.
1: Bella
0: con le
1: cosa.
0: Sue fiori.
1: Io non la conoscevo, ad esempio. Matteo da Roma neanche, però la mamma sì mi ha detto.
0: Ma certo.
5: Buongiorno. Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
1: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
5: No, infatti.
1: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco. Stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo o il mazzetto.
5: Credo il mazzetto.
1: Chi è che viene appeso fuori di casa?
0: In teoria si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per sto caldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101.

0: Alexia su R101, pezzo più ballato e trasmesso dalle radio nel 1997, che partecipò al Festival Bar. Grazie per avercelo richiesto, continuate così, la prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Amici, è il momento di parlare di Nana Kwaku Bonsam.
2: Chi è? È
0: Nana Kwaku.
1: Nana Kwaku. Nana Kwaku è uno stregone ghanese, ok? Che pare voglia, in supporto alla propria squadra, il Ghana, presente ai mondiali, aiutarli cercando di gettare il malocchio sugli avversari.
2: Ah, che carino, simpatico.
1: Ha detto che provava un atto di stregoneria, i suoi successi finora non si contano, aveva provato a impedire a Salda Vinci di fare Sanremo e infatti ha vinto. Esatto, ma ha provato a fermare l'Inghilterra e il suo obiettivo era Harry Kane, ok?
0: Ieri sera
1: il Ghana ha fermato l'Inghilterra, 0 gol, 0-0. Con il Ghana che si è chiuso a catenaccio e in due occasioni ha anche sbagliato clamorosi gol e forse riusciva anche a portarla a casa. Abbiamo Vanna Kwaku al telefono, abbiamo deciso di intervistarlo. Buongiorno.
3: Buongiorno quanto tutto. Non
2: potevamo farne a meno, no?
3: Quando tutto, buongiorno quanto tutto.
1: Sì, tutto a posto qua.
3: Io secondo io africano pro d'accordo.
1: Foggiano è d'accordo? Non ho capito.
3: Io sono africano-ghanese, preciso.
1: Africano-ghanese, certo.
3: Un maledetto Keina mondiale, lo fermerò e l'ho fermato.
1: Ah, hai detto lo fermerò e l'ho fermato.
3: Ho fermato.
1: Come funziona gli ali di pipistrello, sangue di serpente? No, come funziona?
3: Io ho fatto sbagliare rigore a Roberto Baggio nel 90.
2: Comunque.
3: D'accordo?
4: D'accordo. Lei sbaglierei rigore, signore.
3: Ho fatto lasciare Chiara Ferragna Fedez.
1: Hai fatto lasciare Chiara Ferragna da Fedez?
3: Ho fatto andare là da casa di Riccardo Russo, usato combinazione da Cassaforte.
1: Ah, la combinazione Cassaforte di Riccardo Russo?
3: E poi ho detto Harry Kane non segnerà più.
1: Harry Kane non segna, infatti
4: non
1: ha sbagliato.
4: Non segna più, signore.
2: Ma scusi,
0: è strano quando va via.
1: Lei, esatto.
2: Che aiutante ha lì vicino?
1: Lei ha parente in Brasile?
3: Sì, Don Nascimento è un amico mio grande. Allora, ho fatto un'altra maledizione.
1: Ad esempio?
3: Per questo non c'è Militello.
1: No! Sì. Cosa?
0: Era tutto previsto in realtà.
1: Ho preso
3: un cappello di Chiara.
1: Sì?
3: No, guarda tu! La saliva di Paolo Dini.
1: Aia.
3: Sì. Chiara Farawa! Una foto di Riccardo Russo.
1: Sì?
3: Ho fatto la danza per farne venire una bella botta intestinale a Militello.
0: No. Ho fatto l'acqua di San Giovanni con il...
4: Lei ha la diarrea, signore.
2: No, povero.
1: Ma cos'è?
3: E adesso uniamo tutti le mani, quanti?
0: Sì.
3: Uniamo le mani. Uniamo.
2: Io sto unendo, eh.
1: Uniamo le mani.
2: Mi fido.
3: Occhio
2: di
3: malocchio.
1: Occhio sì. Malocchio.
3: Capelli di Tortorella rimani più bella.
2: Bella.
3: Foto di Russo.
2: Sì.
3: Se sta male vi busso.
1: Vabbè.
3: Dini.
1: Eh?
3: Domani Paolo Dini.
1: Eh sì.
3: Avrà problemi di intestini.
0: Ma
3: vai!
0: Perché? Ma scusa.
1: Già.
3: Domani
1: scusi.
3: Vedrete che non verrà Paolo Dini.
1: Ma scusa, già non
3: forse,
1: c'è
3: Militello. Forse. Vediamo se domani funzionerà ancora.
2: Non riesco più a sciogliere le mani, le dita. Sì.
4: Lei rimane in bagno tutto il giorno, signore.
1: Ma come mai gli parte la voce di Ivana? Muaku, quaku, no,
0: c'è un problema con la linea.
1: Vabbè, senta.
0: È quello come con Giuca Scasella, non riesce più a staccare le mani.
2: Aiuto!
0: Io non lo chiamerei più.
3: No, qua inizia effetto, Paolo.
1: Aia.
2: Si è liberato.
3: Questo è Harry Kane.
1: Allora, non a caso, la prossima canzone si intitola Buon Vento. Giusto per coerenza.
0: È la prima volta che sarete contenti di sapere che tra poco c'è il Tortorella Challenge, ragazzi. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del

0: 7:30 minuti, ragazzi. Oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Che la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: È difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'ho mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora,
0: no.
2: Se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo, chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto con i fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia me.
2: Sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte.
0: Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: Questa è la Fletcher, la Fletcher arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati e che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto non lo vuoi dire. È andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky, bravo.
4: Io ho un bottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale dove c'era della legna sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto mi gira nel giardino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini e dove oltre non può andare al tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate, ragazzi.
2: Il leproto sabotatore. Chi è?
0: Io sono io. Sta bussando Marco Mengoni, in realtà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonanotte da Umberto Cascone. Trump ancora contro gli alleati, deluso da Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, non ci hanno aiutato in Iran. Il segretario NATO Rutte replica: dai 4 ai 5.000 vostri voli militari dalle basi europee durante la guerra, ma il presidente tira dritto e affonda: se non fosse per il rispetto per Erdogan, non andrei al vertice dell'alleanza ad Ankara. E sui voli militari scintille tra Crosetto e Rutte. Per il segretario 500 aerei partiti per l'Iran dall'Italia, il ministro della difesa furioso: operazioni solo in conformità ai trattati, poteva informarsi meglio, la NATO corregge il tiro, solo voli logistici e di supporto tecnico. Prima che il presidente americano parlasse, da Berlino i leader E5 avevano chiamato l'Europa alla responsabilità. Dobbiamo rafforzare la nostra componente NATO, hanno concordato Meloni, Macron, Merz, Starmer e Tusk. Domani ad Antibes, vertice bilaterale Italia-Francia. Il rifiuto dell'omosessualità del figlio e l'insofferenza per il supporto garantito dalla moglie al giovane sarebbero questi i moventi del delitto avvenuto in Versilia, dove un 63enne ha ucciso i due familiari a fucilate. Sui social la vittima 24enne scriveva: per mio padre meglio morto che gay. Sono 5 le vittime confermate in Italia per il caldo anomalo, morti a Lodi, Piacenza, Garlasco, Napoli e nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Il Ministero della Salute convoca una riunione tecnica per monitorare la situazione. Mondiali di calcio, la Bosnia vince 3-1 sul Qatar e spera nei sedicesimi, già qualificati invece Svizzera e Canada. Nello scontro diretto gli elvetici battono 2-1 i padroni di casa. Iniziano ora Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: bella, ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi.
2: Pupo!
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony
0: F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto?
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montale no?
2: No, Montale non sono.
4: Mossi di seppia, niente quindi?
1: No, quello
2: no, di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo,
2: sì.
0: Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo
1: sapete?
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Vai con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è andata con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa
2: Achille
4: Lauro.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di siade.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora
1: vai,
2: ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo
2: che
3: farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché
2: Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare.
3: Ecco.
2: Grazie.
0: Prego. Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: la banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come gusti a te canti! E Wiwa!

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ah, ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta di fico.
0: C'è un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Oh. Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah.

0: Ah no, fake news, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
1: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini, tra
2: sì, i giornalisti nostri del TG Comedy.
0: Ci sono rimasti male.
2: Buongiorno Cristiano Vintello.
1: Ma buongiorno, buon giovedì. Posso essere interrotto qui?
0: No, hai ragione.
1: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
0: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
2: Hello, good morning Donald.
3: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
4: Ah, io?
2: E lei?
3: Yes.
4: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
2: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori, sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
4: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
0: Non so.
3: Notte prima degli esami, notte di polizia,
0: ma
3: il gelato di cioccolato te lo sei portato
0: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
1: Ecco.
0: Ma veramente?
1: Come è andata? Hai clonato?
3: Con la quarta moglie.
0: Ah, punto.
1: Ah, siamo a quattro ora?
3: Sono quattro.
1: Sono rimasta a due.
0: No,
3: siete poco aggiornati,
0: Lui compra un treno di moglie ogni tanto.
3: Ha quattro mogli.
2: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
1: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
4: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
2: Veramente sì.
4: Sviluppa
2: cioè, insieme.
1: Candidato sviluppi il tema, vabbè.
2: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica, quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
1: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
2: Sì, certo.
0: Però certo,
2: le medie.
0: Quella frase tipo voi diventerete tutti criminali.
2: Esatto.
1: A te te lo dicevano?
0: Non ho usato il plurale in quel caso.
2: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo classe 1800 e poco più.
0: Dai.
2: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
4: Fatti,
2: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
4: Andava a scuola con lui Cicerone.
1: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
2: La pizzicanella ci disse di chimica, ci disse voi diventerete criminali.
0: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto studiate perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
1: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
4: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
0: Vabbè, perle ai porci sto dando, a voi.

0: Yoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101 stamattina?
0: Dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Chi è? Ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988, liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice, il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: è
1: e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo, quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia, Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello.
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto, ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo, ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La banda di R101.
2: Ciao da Marianna
3: e Gabriele
2: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto Tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Violente scosse di terremoto in Venezuela di magnitudo 7.1 e 7.5. L'epicentro vicino alla costa, a circa 300 km da Caracas. Decine di palazzi crollati, persone sotto le macerie, si temono numerose vittime. Dichiarato lo stato d'emergenza, allerta tsunami ai Caraibi. Scontro sulle basi statunitensi dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. Dall'Italia decollati 500 aerei americani per l'operazione in Iran. Il governo nega, opposizioni all'attacco. Trump ancora contro gli alleati, non ci ha aiutati nessuno. Ieri a Berlino il vertice E5 con i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. La linea comune, rafforzare il ruolo dell'Europa nella NATO. La premier Meloni ha esortato a fortificare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore, in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio che sui social aveva scritto: per mio padre meglio morto che gay. Il giovane di 24 anni ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Il caldo non dà tregua, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna, in Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Calcio ai mondiali, il Brasile stende 3-0 la Scozia e si qualifica ai sedicesimi da primo del girone davanti al Marocco, vincente contro Haiti. Avanti anche Svizzera, Canada, Messico e Sudafrica. La Bosnia batte 3-1 il Qatar e spera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Allora, ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album,
0: esatto.
1: Giusto? Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi.
2: No.
0: Pupo!
1: Ciao!
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto!
3: Buono, buono, dai!
4: Guarda caso!
1: Uno nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no!
2: No, montare non sono.
4: Ossi di seppia, niente quindi?
1: No, quello
2: no, di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo,
2: sì.
0: Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni!
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: non... di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: per
3: detta.
0: Domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Vai con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, sì, certo.
1: Adesso ho capito.
2: Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
4: Lauro.
0: Dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di sia.
0: Ogni anno,
2: prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orario ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Oggi ce l'ho scritto prima. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene il suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
3: Prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: IDR 101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ah, ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici. Buongiorno,
0: buongiorno Paolo Dini.
2: Oh, ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però stanotte tempo è stato firmato l'accordo.

0: accordo, il famoso accordo.
1: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
1: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
2: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, i giornalisti nostri del TG Comedy.
1: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
2: Ma buongiorno, buon giovedì. Posso essere interrotto qui?
1: No, hai ragione.
2: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
1: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
3: Augusto, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
4: Ah, io?
0: Che lei?
3: Yes.
4: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori, la canta lui stamattina, notte prima degli esami.
4: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
1: non so.
3: Notte prima degli esami, notte di polizia,
1: ma il gelato
3: di cioccolato te lo sei portato via.
1: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
2: Ecco.
1: Ma veramente?
2: Come è andata? Hai clonato?
3: Con la quarta moglie.
1: Ah, punto.
2: Ah, siamo a quattro ora?
3: Sono quattro.
2: Sono rimasta a due.
1: No,
3: siete poco aggiornati, siete poco aggiornati.
1: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
3: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
2: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
4: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
4: Sviluppa
0: cercelo insieme.
2: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
2: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
1: Però c'è
0: le medie.
1: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
2: A te te lo dicevano?
1: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
1: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
4: Fatti,
0: abbiamo
4: Cicerone,
0: un esempio del nostro Matteo.
4: Andava a scuola con lui Cicerone.
2: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
1: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
2: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
4: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
1: Vabbè, perle ai porci sto dando a voi.

0: tempo, Yoko.
1: Ma cos'è? Oggi un matinee qui alla banda di R101 stamattina?
0: Dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi ho capito, ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. I titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101, ciao. Classe 1988, liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è?
4: Sentirlo?
6: La prof di arte, al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, mamma mia. Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo Scafati?
2: Sì, dice: eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello.
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomine...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, anche perché tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha letto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava Chiara. Subito. Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Joe, end of beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto Tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Violento terremoto in Venezuela, raffica di scosse potentissime, la più forte di magnitudo 7.5 con epicentro vicino alla costa. Si scava sotto le macerie dei palazzi crollati. Al momento sono 4 le morti accertate, ma si teme una strage, dichiarato lo stato d'emergenza. Tremano anche i Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4 con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. L'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. Tensione sulle basi NATO dopo le parole del segretario generale Rutte. Dall'Italia sono partiti 500 jet americani per l'operazione in Iran. Il governo nega solo voli logistici, ma le opposizioni attaccano. Trump ancora contro gli alleati. Non ci ha aiutati nessuno. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore, in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio, che sui social aveva scritto: per mio padre meglio morto che gay. Il giovane di 24 anni ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Continua l'ascesa del caldo, oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18, si va verso i 40 gradi. Ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna. In Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Mondiali di calcio, il Brasile stende 3-0 la Scozia e va ai sedicesimi da primo del girone C davanti al Marocco, vincente 4-2 su Haiti. Nel gruppo A, tris del Messico alla Repubblica Ceca, avanti insieme al Sudafrica, 1-0 alla Sud Corea. Nel girone B passano Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
1: Pupo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Tony F.
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no.
2: No, montare non
4: mossi di seppia, niente, quindi.
1: No, mossi
2: di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo,
2: sì.
0: Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non sono solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla.
2: Compagni
3: non...
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Vai con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
0: Lauro.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di sia.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora
1: vai,
2: ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo
2: che
3: farei, io sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare, ecco. Grazie,
3: prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta
0: c'è
2: di fico.
0: C'è un fico qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: Ci credono
2: ancora. E insistono nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, e subito gli dice: tu sei? Fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini, tra
0: sì, i giornalisti nostri del TGCOM.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Posso
3: essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: E lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che.

0: Ho fatto l'una e mezza, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
1: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori, sì. La canta lui stamattina, sì. Notte prima degli esami.
0: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so.
3: Notte prima degli esami, notte di polizia,
2: ma
3: il gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, cioè, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
4: Ecco,
2: ma veramente
4: certo. Hai detto, hai clonato
3: con la quarta moglie.
2: Appunto.
4: Siamo a quattro ora.
3: Sono
4: rimasta a due.
2: No,
3: siete poco aggiornati.
2: Qui compra un treno di mogli ogni tanto.
3: A quattro mogli.
1: Bello fresco, caro Pupo. Sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
4: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
0: È la traccia numero uno dei temi di quest'anno.
1: Veramente sì.
0: Sviluppa
1: insieme.
4: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
1: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
4: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
1: Certo.
2: Però c'è
1: le medie.
2: Quella frase tipo voi diventerete tutti criminali.
1: Esatto.
4: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
1: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo classe 1800 e poco più.
2: Dai.
1: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
2: Infatti,
1: abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
0: Andava a scuola con lui Cicerone.
4: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
1: La pizzicanella ci disse di chimica, ci disse voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto studiate perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
4: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
0: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, per lei porci sto dando a voi.

0: Fayoko.
1: Ma cos'è? Un mattinè qui alla banda di R101 stamattina?
0: Dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: vabbè, alla mattina poi
2: ho capito,
4: finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, e l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. I titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Ah certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt io.
1: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomine...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, anche perché sì. Tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe. Certo.
2: Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: R101 R101
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio, meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Devastante doppio terremoto in Venezuela, una raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, ha messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio è di 32 morti e 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. Torna a tremare la terra anche nei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. L'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. La tragedia familiare che ha sconvolto la Versilia, madre di 52 anni e figlio di 24, uccisi a fucilate dal padre 63enne. Dietro al gesto forse la mancata accettazione dell'omosessualità del figlio. Il giovane aveva scritto sui social: per lui meglio morto che gay. Caldo record, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri 5 vittime, ma è emergenza in tutta Europa, oltre 100 morti in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore, allerta anche a Londra e in Galles. Le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti usate da Trump per fare campagna elettorale. Nel comizio di Washington il presidente americano si è rivolto alla base MAGA. Ogni giorno otteniamo una vittoria storica, il nostro destino è essere la più grande nazione mai vista sul pianeta. Mondiali di calcio, Brasile ai 16esimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca, sconfitta 3-0 dal Messico. Avanti anche Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca. Ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa. Così,
2: Così per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, vabbè, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti scritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese il 2.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone.
0: Sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo
0: lai.
2: Tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era
1: passato. Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
1: Ma scusa,
0: le partite su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami? Cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: di DR101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ah, ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei.

0: Ah, questi, ah no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
1: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
2: sì, i giornalisti nostri del TG Commedia.
0: Ci sono rimasti male.
2: Buongiorno, Cristiano Vintello.
1: Ma buongiorno, buon giovedì.
3: Ecco, c'è Trump.
1: Posso
3: subito
1: essere interrotto qui?
0: No, hai ragione.
1: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
0: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
2: Hello, good morning, Donald.
4: Sì, ciao. Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
3: Ah, io?
2: E lei?
4: Ah. Yes.
3: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
2: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
3: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
0: Non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
0: Ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato via.
0: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
1: Ecco,
0: ma veramente?
1: Come è andata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
0: Ah, punto.
1: Ah, siamo a quattro ora?
4: Siamo a quattro.
1: Sono rimasta a due.
0: No, no.
4: Siete poco aggiornati.
0: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: Ah, quattro mogli.
2: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
1: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
3: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
2: Veramente sì.
3: Sviluppa.
2: Cercetelo insieme.
1: Candidato, sviluppi il tema. Vabbè.
2: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
1: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
2: Sì, certo.
0: Certo. Però c'è
2: le medie.
0: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
2: Esatto.
1: A te te lo dicevano?
0: No, non ho usato il plurale in quel caso.
2: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
0: Dai.
2: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
0: Infatti,
2: abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
3: Andava a scuola con lui Cicerone.
1: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
2: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
0: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
1: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
3: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
0: Vabbè, certo. Perle ai porci sto dando, a voi.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris,

0: Jay Foyoko.
1: Ma cos'è? Oggi un matinee qui alla banda di R101
0: dobbiamo
1: stamattina?
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: vabbè. Alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101,
1: ciao.
5: Classe 1988, liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella, oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomine...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, anche perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi ha detto
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: Night su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
3: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10. All you need
4: is mangiare senza ingrassare.
1: Quello. All you
5: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
6: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
7: need is se al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare sempre col traffico tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
7: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: Ogni Olivis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Benini. Almeno 32 morti e 700 feriti in Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Il bilancio è destinato ad aggravarsi. Verifiche della Farnesina sugli italiani. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. La strage familiare di ieri a Camaiore, un 63enne ha ucciso con un fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo non avrebbe accettato l'omosessualità del giovane, che sui social aveva scritto: per lui meglio morto che gay, e aveva detto agli amici di voler cambiare sesso. Allarme in tutta Europa per il caldo da record, oltre 100 vittime in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore. In Francia 42 persone morte annegate mentre cercavano refrigerio. Emergenza anche a Londra e in Galles. In Italia oggi 17 città da bollino rosso. Mondiali di calcio, Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada. Spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella.
2: Ma
0: detto,
2: quando?
0: Ma no. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun,
2: lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè,
3: ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina,
6: grazie.
0: Ma allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: Siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che la storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: beh, allora lì proprio
6: gli manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World, ce l'hai fatta.
6: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva, tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa!
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi, ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 397.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Quando li hanno distribuiti, io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti, valgono. Ecco.
2: Ah, sì, anche quelli dormienti.
0: Mica pecca che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio.
2: Ricco, come,

0: globale e di copertura totale, che radunò addirittura, diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
1: quell'anno lì,
0: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
1: un sesto,
0: un miliardo di persone a guardare
1: te. Dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles,
0: spettacolo,
1: stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love,
2: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
1: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
0: Certo.
1: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
0: All you need is, se non è...
1: Riccardo!
2: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Leo? Quanti ne hai, 80?
2: Pochissimi.
1: All you need is...
3: E money.
2: Come sei veniale.
1: Come sei
2: davvero. Mamma mia.
0: Cose però... Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea? All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
1: sono rotti.
0: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
1: Basta un caffè shakerato freddo.
0: All you need is a coffee.
1: Adesso in questo momento. 331 8090 101, completate la frase All you need is.
0: Non andate
2: cornetto.
0: Sempre sui soldi,
1: No, vedrai.
0: Dai, un po' di originalità.
1: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici, li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Bridge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti delle persone che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali.
0: A piedi nudi, qualunque fan dei Beatles, quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi... I Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: Ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. È un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza. Non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene. Quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata. Adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: Il budello di
1: Tutuma. Ma cosa c'entra?
0: Tutuma. All You Need Is Cristiano Militare che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ecco, Sgt.
1: Peppers. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All You Need Is Vov.
1: Oh, io mamma mia, che ha detto
0: Vov.
1: All You Need Is Vov, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Vov.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All You Need Is puntini puntini.

0: Night su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Tra l'altro li ama. Li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
1: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
1: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
1: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
1: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
1: All you need.
4: All you need is
5: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10.
4: All you need is
6: mangiare senza ingrassare.
3: Quello.
4: All you need is
7: un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
1: A questo.
0: Senza ingrassare però.
1: Mamma mia.
4: All you need is
6: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
1: Ciao Dani.
4: All you need is
8: se al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Per ritornare. Mamma. Sempre col traffico tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
1: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
1: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente.
4: All you need is
8: voglia di lavorare, papparara. All you need is voglia di lavorare, papparara.
1: Allora.
8: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea,
1: Pergola.
0: Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
1: All you need is una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: R101 R101
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Lost Frequencies su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo sto momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo! Del mondo!
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina, che può bastare
2: Fragola.
4: Così. Se hai paura,
1: può bastare
4: Ciccio,
1: così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo.
3: Dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. L'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is... Grazie.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà
3: Perché
2: dirlo a tutti i suoi amici.
3: Si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani non vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate
4: Ascoltate.
2: Via, soprattutto
4: Ascoltate.
2: Adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Pippino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao ragazze. Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te, a te.
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino e sto guidando. All you need is un water. Papparapà.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. All you
5: need is... Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80. All you
5: need is... Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: Ecco. È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. La pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
6: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
1: Ma quando mai? Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Io lì...
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta. In realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
6: Pensate, i Beatles sono antico Beatles, come volete. Sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
6: Vivo. John Legend è vivo. Così
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
6: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
6: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su

0: E chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Perché una roba
0: fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angullo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
6: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma
6: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che la storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
6: gli manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. Questo dicevo, proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Sono in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World, ce l'hai fatta.
6: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7.1 e 7.5, palazzi sbriciolati, allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati, bilancio provvisorio 32 morti, oltre 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami, verifiche della Farnesina sugli italiani. Tremano i campi flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4.17, terremoto di 3,6 gradi di Richter avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. A Camaiore, operaio 63enne uccide moglie e figlio di 52 e 24 anni sparando nel giardino di casa con un fucile da caccia regolarmente detenuto. Non accettava l'orientamento sessuale del ragazzo e la sua difesa da parte della madre. La confessione: mi sono liberato. Parla Trump, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente è più sicuro e chiede al Congresso 80 miliardi per coprire i costi della guerra. Poi si dice nuovamente deluso da NATO e alleati europei. Comizio in pieno stile MAGA per celebrare i 250 anni degli USA. Vertice E5 a Berlino, i leader di Polonia, Francia, Germania, Italia e Regno Unito blindano il sostegno a Kiev. L'intelligence ucraina rivendica il controllo dei cieli in Crimea, mentre gli attacchi ai depositi costringono Mosca a razionare il carburante in 20 regioni. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Marocco e Brasile nel C. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Light su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
4: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più.
0: Dani.
2: All you
8: need is se al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, voglia di lavorare. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: Ogni Unidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi,
4: chiamami sono Maionchi. Venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina, che può bastare così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a ridere. Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Chi sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie.

0: ben capirle, però è forte.
1: Ma sai che sei Riccardo?
0: Sì.
1: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
2: Sì.
1: Yeah, stai migliorando.
3: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
4: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
3: Stefano.
1: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
0: Siamo all'assurdo, così. Ragazzi.
3: Era stato lui.
1: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
2: E chi ha vinto?
3: Dai, un golden buzzer.
1: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
2: Vai, dillo tu, che ogni volta che vinci allora, un colpo di frusta con la sopracciglia.
0: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is... Grande!
5: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
3: Bravo, anche se anonimo! Oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
1: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
3: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
0: Vediamo l'ora.
1: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
3: il
1: momento.
3: Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate. Ascoltate. Via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
0: Sì.
2: Dammi regalo.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Pararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is un water.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza.
5: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
1: Ciao. Vuole tornare agli anni 80. All you
5: need is un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Cialle.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dai palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: È detto che la pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
6: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
6: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I Jalis hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto, erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
6: Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
6: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
6: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
6: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì. Stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella.
2: Detto, ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina, da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché poi...
6: Siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che storia gran la casino. Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto
2: ma
0: quello
2: smetti,
0: che riguarda il Giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi bellissimo, chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio. Che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: beh, allora lì proprio
6: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì. Ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo, vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo. Proprio
3: quindi
6: sì,
3: ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
6: Hai ragione,
1: ce l'hai
6: fatta. Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e WeWa.
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao. Ciao.

0: R101.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
1: La lingua?
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo... per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: amici
0: ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori, state con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito...
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, mm-hmm, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Leo? Quante ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Sei geniale.
0: Ma come sei davvero.
3: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea.
0: Vai.
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina. Perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia d'andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate
3: cornetto
2: sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, siamo pronti, si riparte con Lady

0: 102.1 alle 7:12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ah, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Che era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque certo. fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro
2: si
0: Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... Il budello di
1: Tutuma. Ma cosa c'entra?
0: Tutuma. All you need is Cristiano Militare oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini. Vi aspetto.

0: Highlight su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama
3: tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need.
4: All you need is
5: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10.
4: All you need is
6: mangiare senza ingrassare.
1: Quello.
4: All you need is
7: un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia.
4: All you need is
6: che non mi pungano più le zanzare.
0: Ah,
6: mai più.
0: Dani.
2: Ciao Dani.
4: All you need is
8: sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Devi tornare sempre col traffico tutto
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: Olio Nidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7.1 e 7.5, palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie, allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati, bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana, parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi, solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna, la Croce Rossa Internazionale ha patito danni ma si dichiara operativa. Trump si dice deluso da NATO e alleati europei. Comizio in pieno stile MAGA per i 250 anni degli Stati Uniti. Palazzo Chigi specifica, concesse solo attività tecniche e logistiche per la guerra in Iran, mai operative. Rutte, numero uno atlantico, aveva parlato di 500 caccia USA partiti dall'Italia. Vertice Meloni-Macron oggi ad Antibes, focus su difesa, spazio, energia e trasporti. Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, Italia e Francia tornano a riunirsi per un summit intergovernativo. A Camaiore, operaio 63enne, uccide moglie e figlio di 52 e 24 anni, sparando nel giardino di casa con un fucile da caccia regolarmente detenuto. Non accettava l'orientamento sessuale del ragazzo e la sua difesa da parte della madre. Per lui meglio morto che gay, aveva postato il giovane. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Perché una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella.
2: Detto, ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angullo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina, da Milano, buongiorno.
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
5: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma
5: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
5: siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: È una
0: bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che la storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
5: È mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: beh, allora lì proprio
5: manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è
5: fantastico.
1: Visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
5: Sono in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
5: Hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
5: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
5: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa!
0: Ciao,
5: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao a te.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day!
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3 e voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche quelli dormienti.
1: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Milito.

0: T'ho chiesto la febbre, t'ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
0: Day? Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
2: Che successe quel giorno?
0: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, mm-hmm, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate ai tempi, sono andato a vedermi
2: quell'anno lì,
0: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
2: un sesto,
0: un miliardo di persone a guardare
2: te. L'umanità mondiale stava guardando i Beatles,
0: spettacolo,
2: stava guardando Our World e stava ascoltando All you need is love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
2: E allora noi, bella, qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì, l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
0: Certo.
2: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
0: All you need is, se non è...
2: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quante ne hai? 80?
1: Pochissimo.
2: All you need is.
3: E money.
1: Sei geniale.
2: Ma come sei davvero?
1: Mamma mia.
0: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea.
2: Vai.
0: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina. Perché
2: sono rotti.
0: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
2: Basta un caffè shakerato freddo adesso, in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
0: Non andate
2: cornetto
0: sempre sui soldi, eh.
2: Ma no, vedrai,
0: dai, un po' di originalità, su.
2: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri, dai, amici, li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti delle persone che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali.
0: A piedi nudi, qualunque fan dei Beatles, quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi... I Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. È un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... Il budello di
1: Tuma.
4: Tuttuma.
1: Ma cosa c'entra?
0: Tuttuma. All you need is Cristiano Militare, che manca in un puntatone della banda di R101, questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles
0: in
1: Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Vov.
1: All you need is Vov. Mamma mia che ha detto
0: Vov.
1: All you need is Vov, e mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Vov.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 3318090101, finite la frase All you need is puntini puntini. Vi

0: Light su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: No, no, no, no, li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi, bravi, bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
3: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10. All you need
4: is mangiare senza ingrassare.
1: Quello. All you
5: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
6: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
7: need is sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Per ritornare. Mamma. Sempre col traffico tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente. All you
7: need is voglia di lavorare, papparara. All you need is voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: All you need is una pergola dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Tortorella

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo. Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
1: Vabbè.
2: Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
3: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
4: Sì.
3: Allora,
2: signora Maionchi.
3: Chiamami Maionchi. Sono venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
3: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi, stamattina. Che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
1: Così.
3: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
4: poi
2: subito.
4: Sono io
1: a ridere.
4: Poi sono io quello che penso sempre.
3: Scusate.
4: A bere.
3: Sapete chi c'è con me?
4: Chi?
3: Elio le storie tese.
4: Bello.
2: Dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Dai.
4: Bravo,
1: sei
4: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
4: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
4: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Fania da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
4: Bene.
2: Ciao.
4: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro militello da Pisa. Abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
4: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
4: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: No.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
4: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
3: Sono schifata.
4: Mara, te, figurati noi.
3: Ho vomitato.
4: Anche.
3: Ho vomitato dei militelli.
4: Davvero?
3: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
4: Hai esagerato ieri sera.
3: Ascolta.
4: No, no, va bene, a posto. Non te
2: poi Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirne, però è forte.
4: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
4: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
3: Sì.
4: Yeah, allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
4: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
4: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
3: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
3: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is... Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà
4: perché
2: dirlo a tutti i suoi amici.
4: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
4: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello darmi conforto perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
4: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
3: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
3: Dammi regalo.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People, mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day. E ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondovisione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori.
3: All you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fai?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Pararara è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is un water.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza.
5: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
1: Ciao. Ciao. Vuole tornare agli anni 80. All you
5: need is un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: È detto che la pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
6: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada e la celeberrima copertina dell'album Abbey Road non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
6: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
6: Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
6: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
6: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono
6: bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Io voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R100.

0: R101 R101
1: 101.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve venire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
5: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
5: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
5: siamo
0: poi...
5: siamo ancora dentro.
0: Brava. È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto che riguarda il giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
5: È mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
5: manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio...
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Che
1: cazzo stai dicendo?
0: Insolente.
5: Resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
5: hai ragione,
1: ce l'hai
5: fatta. Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
5: Sì, arriva, tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa!
0: Ciao Martina.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. La Croce Rossa internazionale ha patito danni, ma si dichiara operativa. Tremano i campi Flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4:17. Terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. Ondata di caldo tropicale in Francia, un altro bambino trovato morto in auto, aveva 3 anni. Oltre Alpe, 3.500 le scuole rimaste chiuse. Situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei. 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Night su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Li ama
3: tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
4: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
1: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
8: need is al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Devi tornare sempre col traffico, tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: Ogni Olidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: Last Frequencies su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questa.
0: Raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto
2: poi
0: subito.
2: Poi sono
3: e
2: io.
3: Tu hai

0: facciamo subito così.
1: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge, Sonia da Pisa. Allora,
0: buongiorno.
1: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare, ah, e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
2: Bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la, la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
0: Ah, dici.
2: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
3: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
0: Sì.
3: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
0: L'illuminismo, l'illochi.
2: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Oh, ora è tutto chiaro,
0: è
2: purtroppo.
0: Chiaro?
2: Sì, purtroppo sì. Avanti.
0: Vai.
4: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
0: Ah, no.
4: È stato un punch nello stomaco.
0: Bravo.
2: Un punch nello stomaco.
0: Mara, cosa ne pensi?
5: Sono schifata.
2: Mara, te, figurati noi.
5: Ho vomitato.
2: Anche.
5: Ho vomitato dei militelli.
2: Davvero?
5: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
2: Hai esagerato ieri sera.
5: Ascolta.
2: No, no, va bene, a posto. Non te
0: poi Eli, voglio sapere anche. Beh, con il suo umorismo.
6: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
2: Ma sai che sei? Riccardo.
6: Sì.
2: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
5: Sì.
2: Ya, allora, stai migliorando.
0: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
7: Mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
0: Stefano.
2: Stefano. Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
6: Siamo all'assurdo, ragazzi.
0: Era stato lui.
2: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
5: Chi ha vinto?
0: Dai, un golden buzzer.
2: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
5: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
6: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
2: Grande!
4: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
0: Bravo, anche se anonimo! Oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
2: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
0: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
6: E domani vediamo l'ora.
2: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
0: il
2: momento.
0: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
5: Ascoltate
0: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
6: Sì.
5: Dammi regalo.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Pippino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao ragazze. Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te, a te.
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino e sto guidando. All you need is un water. Papparapà.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
5: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: È nostalgia, vuole tornare agli anni 80.
5: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: Ecco. È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. La pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
6: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
1: Ma quando mai? Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Ormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Io lì...
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta. In realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta. Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
6: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: No, infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
6: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
6: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Perché una roba
0: fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angullo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane. Vabbè,
3: ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
6: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava. È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che la storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: beh, allora lì proprio
6: gli manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sì, sono appena arrivata, quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
6: hai ragione,
1: ce l'hai
6: fatta. Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao. Ciao.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day!
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: se, quando li hanno distribuiti io dovero.
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA. Togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici?
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day? Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare
0: te. Dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles,
2: spettacolo,
0: stava guardando Our World e stava ascoltando All you need is love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Quante ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Sei veniale.
0: Ma come sei davvero.
3: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea. All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is,
2: non andate sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ah, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67,
1: ti sbottoni.
0: Nel digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... il budello di
1: Tuma.
4: Ma
1: cosa c'entra?
0: All you need is Cristiano Militello oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia, che ha detto
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 è il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. 3318090101, finite la frase All you need is puntini puntini.

0: Light su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro, anche con noi di R101.
1: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
1: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
1: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
1: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
1: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
1: All you need.
4: All you need is
5: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10.
4: All you need is
6: mangiare senza ingrassare.
3: Quello.
4: All you need is
5: un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
1: A quest'ora.
0: Senza ingrassare però.
1: Mamma mia.
4: All you need is
6: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
1: Ciao Dani.
4: All you need is
7: sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare. Di traffico è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Devi tornare sempre col traffico.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte.
1: Ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente.
4: All you need is
7: voglia di lavorare. All you need is voglia di lavorare. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
1: All you need is una pergola dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, due potenti scosse sopra magnitudo 7, oltre 20 le repliche, almeno 164 morti e 1000 feriti, ma secondo le stime preliminari dell'agenzia scientifica il bilancio sarebbe più drammatico, tra i 10.000 e i 100.000 morti. Distrutti centri commerciali, abitazioni, blackout e niente acqua in molte zone. Tre fratellini estratti vivi, la Farnesina sta verificando che non ci siano italiani intrappolati. Teheran accusa l'Italia e la Romania di complicità nella guerra, insieme a tutti gli altri paesi europei devono spiegare perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione americano-israeliana contro l'Iran. Ondate di caldo inarrestabili e prolungate sull'intera area mediterranea, allerte sanitarie e piani di emergenza in mezza Europa. In Spagna 212 decessi collegati alla situazione climatica. La Francia conta 40 vittime, tra le quali un altro bimbo. Fermi 3 reattori nucleari. La guerra in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e nel suo ultimo bollettino economico la Banca Centrale Europea rivendica che la decisione di alzare i tassi di interesse risulta solida sulla base di un'ampia gamma di scenari su come lo shock potrebbe evolversi e influenzare l'area euro. Aeroporti di Roma lancia l'allarme, i controlli biometrici rischiano di paralizzare gli scali in estate. Con le nuove direttive per i passeggeri extra Unione Europea si registrano già disagi e lunghe code, di qui la richiesta di una sospensione della procedura. Mondiali di calcio, vittorie di Marocco, Brasile, Messico e Sudafrica rispettivamente contro Haiti, Scozia, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Stasera in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve venire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: mi fa...
1: seria?
0: Sì. Stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella. Dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina, da Milano, buongiorno.
5: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
5: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
5: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente
5: sì,
0: a te subisci ancora il fascino, perché
5: siamo
0: poi...
5: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La che storia la
0: casino.
1: Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto
2: ma
0: quello
2: smetti.
0: Che riguarda il Giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
5: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
5: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Eh sì, ne vedrete delle belle. Martina, a questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi
5: sì,
3: ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
5: Sono in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
5: Hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
5: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
5: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao Martina.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3 e voglio capire gli altri 397.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: se, quando li hanno distribuiti io dovero.
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche quelli dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì.
0: Diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono. Entrarono, sì, tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì.
2: Quanti erano nel 67 sul

0: Islada.
1: E allora noi bella. Qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
1: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
1: Riccardo!
3: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
4: Leo? Quanti ne hai, 80?
3: Pochissimi.
1: All you need is...
4: E money.
3: Come sei veniale.
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
1: All I need is
2: gli ascensori che funzionino stamattina, perché...
1: E sono rotti!
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
1: Basta un... Un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase all you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
1: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
1: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: of Glory su R101 alle 7:12. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Santa Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle di strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque certo. fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro
2: Paolo. Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi ha l'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro che sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is il budello di
2: Luma.
4: Tutto ma.
1: Ma cosa c'entra?
0: Tutto ma. All you need is Cristiano Militello oggi, vabbè, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco.
1: In Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace. Bravo, mamma, amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini. Vi aspetto.

0: Night su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro, anche con noi di R101.
1: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
1: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
1: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
1: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
1: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
1: All you need. All you
4: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
1: A questo.
0: Senza ingrassare però.
1: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più.
0: Dani.
1: All you
8: need is se al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Devi tornare sempre col traffico tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
1: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, papararara, voglia di lavorare, papararara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
1: Olio Nidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con sì? un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma sì. mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: All you need is... Holidays. Un caro saluto da Stefania, ciao!
5: Ciao ragazze. Stefania! All you
3: need is... La salute, sempre buongiornissimo!
0: A te, a te!
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi!
2: Sì!
1: Poi?
3: Is... Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi, papparararà!
0: Papparararà è bellissimo!
6: Sono sul pulmino, sto guidando, all you need is un water, papparapà!
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza! Tu.
6: Tornare agli anni '80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Vuole tornare agli anni '80.
6: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro. Sì.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
7: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Ormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero, ma scusi.
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
7: Poi, pensate, i Beatles dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa.
7: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
7: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
7: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su RC.

0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: mi fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angolo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina, da Milano, buongiorno.
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
5: Beh, bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
5: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
5: siamo
0: poi...
5: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La che storia la
0: casino.
1: Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto
2: ma
0: quello
2: smetti.
0: Che riguarda il Giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
5: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo
0: di
5: dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
5: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Eh sì, ne vedrete delle belle. Martina, a questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi sì, ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
5: Sono in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
5: Hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
5: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
5: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
5: grazie infinite, buona giornata.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè? Nobody.
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica, questo R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, quale che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Con tutti i suoi ospiti, buongiorno.
1: 400. Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA. Togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì,
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito...
1: Sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate ai tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì,
0: l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Quanti ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Ma dove sei geniale!
0: Ma dove sei
1: davvero! Mamma mia!
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
0: Vai!
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché...
0: Sono rotti
2: gli ascensori! E fino al settimo a piedi non c'ho voglia d'andare.
0: Basta un un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Due potenti scosse di terremoto superiori a magnitudo 7 hanno devastato il Venezuela. 164 le vittime accertate, circa 1000 feriti, ma le stime preliminari dell'agenzia scientifica delineano uno scenario ben più catastrofico. Tra i 10.000 e i 100.000 morti, crollati molti palazzi. Una petroliera russa è stata fermata al largo della Sicilia lo scorso 23 giugno, scrive su X il presidente francese Macron, sottolineando come questa nuova azione contro la flotta ombra dimostri la determinazione degli europei. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi del prestito all'Ucraina. Donald Trump insiste, deluso da Italia, Regno Unito, Germania e Francia, mentre non si placa la polemica dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. 500 aerei americani decollati dall'Italia per l'Iran, seguite dalle precisazioni di Crosetto, solo voli conformi ai trattati, poteva informarsi. Mezza Europa nella morsa del caldo e dell'afa, in Spagna 212 decessi da domenica, la Francia conta 40 vittime, tra le quali un altro bimbo di 3 anni trovato privo di vita in auto. Bollino rosso in 17 città italiane, l'OMS lancia l'allarme, è emergenza sanitaria. Arrestato l'omicida di Roberto Guerrino in via Auxilia a Milano, si tratta di un 19enne di origini marocchine, ha ammesso di avere colpito l'interprete con una statuetta, aveva risposto alla richiesta su una app di incontri, stava per lasciare l'Italia. MotoGP, Francesco Bagnaia riparte dall'Aprilia con un contratto di 4 anni, dal 2027. Volevo tanto questa sfida, confessa il centauro torinese, affiancherà Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: Buongiorno.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami
2: Maionchi.
4: Sono venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina, che può bastare così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a ridere. Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Dai.
3: Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Via, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un gol del buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is... Bravo!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: momento. Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.

0: Daylight su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
4: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più.
0: Dani.
2: All you
8: need is se al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: Olio Nidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella.
2: Ma
0: detto,
2: quando?
0: Ma no. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
2: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun,
2: lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane ormai.
0: Sì.
2: Vabbè, ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
3: Golden R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina, da Milano, buongiorno.
4: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
4: Beh, bellissima essere al telefono con voi!
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi!
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata!
4: Ah, vabbè, ok, allora sto così!
0: Martina, ma...
4: Grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi! Evidentemente
4: sì,
0: a te subisci ancora il fascino, perché
4: siamo
0: poi...
4: Siamo ancora dentro!
0: Brava, brava!
1: Ancora dentro!
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che storia gran la casino. Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
4: Mio figlio. Che è pazzo di dinosauri.
0: Dai, che
1: beh, allora lì proprio
4: gli manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
4: ma
1: che...
4: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
4: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
4: Però cominciare così ha tutto un altro...
1: che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
4: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
4: quindi
0: saltano fuori.
4: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
2: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
4: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
2: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
4: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World, ce l'hai fatta.
4: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
4: Sì, arriva, tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e WeWa!
0: Ciao,
4: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao, a te, a presto!

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day!
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Il cioè, corpo allora, è che ti manca
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici!
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, guarda. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: John
0: giorno?
2: Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, mm-hmm, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Leo? Quante ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Sei geniale.
0: Ma come sei davvero.
3: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea.
0: Vai.
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina. Perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia d'andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate
1: cornetto
2: sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fai?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao ragazze. Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te, a te.
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Pararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is un butter. Pa, pa, pa, pa.
1: E vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
5: Tornare agli anni 80. Ciao banda!
0: Ciao,
1: è nostalgia, vuole tornare agli anni 80.
5: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: Ecco. È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro. Sì.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
6: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
1: Ma quando mai? Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Ormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
6: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta. Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
6: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
6: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
6: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti delle persone che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali.
0: A piedi nudi, qualunque fan dei Beatles, quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi... I Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. È un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... Il budello di
1: Tuma.
4: Ma
1: cosa c'entra?
0: Tuttuttuma. All you need is Cristiano Militare, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Vov.
1: All you need is Vov. Mamma mia che ha detto
0: Vov.
1: All you need is Vov, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Vov.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 3318090101, finite la frase All you need is... puntini, puntini, vi aspetto.

su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
1: Vabbè.
2: Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
4: Chiamami
2: Maionchi.
4: Sono venuti, io ho preferito a loro, Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi, stamattina, che può bastare
2: Fragola.
1: Così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io
1: a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Dai.
3: Bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, va bene, a posto. Non te
2: Poi Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra 100 anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is... Bravo!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà
3: perché
2: dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani non vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, due potenti scosse sopra magnitudo 7, oltre 20 le repliche, almeno 164 vittime, 1000 feriti, 10.000 dispersi, ma si temono sino a 100.000 morti. Caracas è distrutta, crolli e incendi soprattutto nello stato di La Guaira. Stefano Donnarumma lascia la guida di Ferrovie dello Stato, la decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. Nei prossimi giorni chiuderà i principali dossier prima delle dimissioni. Svolta nell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino, 60 anni, ucciso in casa a Milano, arrestato un 19enne di origini marocchine. Il contatto con la vittima su una piattaforma di incontri. Avevo bisogno di soldi, ha confessato. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno del delitto era in compagnia dell'indagato. Ondate di caldo inarrestabile prolungate sull'intera area mediterranea, allerte sanitarie e piani di emergenza in mezza Europa. L'Italia sta vivendo un blackout da stress termico, bollino rosso in 17 città, l'apice tra domenica e lunedì. In Francia ha trovato morto in auto un bambino di 3 anni. Teheran accusa l'Italia e la Romania di complicità nella guerra, insieme a tutti gli altri paesi europei, insiste, devono spiegare perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tajani ad Arakci, non abbiamo mai preso parte ad azioni belliche. Nell'aula della Camera la cerimonia per gli 80 anni della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, le parole di Mattarella, fu fondata sul lavoro, non sul privilegio. Il Presidente ha citato Matteotti e Rosselli, martiri assassinati dal regime. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
1: La lingua?
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: amici
0: ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori, state con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, guarda. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: giorno?
0: John
2: Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, mm-hmm, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì, l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Leo? Quante ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Sei geniale.
0: Ma come sei davvero.
3: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
0: Vai.
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché...
0: E sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate
1: cornetto
2: sempre sui soldi,
0: no, vedrai,
2: dai un po' di originalità su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, siamo pronti, si riparte con Lady

0: ristoranti sui mezzi. Papparararà.
1: Papparararà è bellissimo.
2: Sono sul pulmino, sto guidando. Gli inizi sono batter. Papparapà.
3: E vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza.
4: Tornare agli anni 80. Ciao, banda.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Sì, ciao. Voglio tornare agli anni 80.
4: Un mondo migliore.
3: Hai ragione.
4: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
3: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
1: È vero,
3: sempre.
1: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
5: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
1: Beatles, sicuro.
6: È noi ci fidiamo. La pronuncia male.
5: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
1: Beatles.
5: Non si dico Rolling Stones.
6: Ma no, ma non credo.
5: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
6: Ma quando mai?
3: Non puoi dire.
5: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
3: Davvero?
6: Ho i miei dubbi,
1: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
5: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
1: Chi se ne
5: Beatles.
1: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
3: I giallisti hanno detto niente.
5: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
6: Vabbè.
1: Lì.
5: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
6: Ma non è vero. Ma scusi.
5: Paul McCartney è morto.
3: Ma questo cosa dici?
1: Questo è ancora in giro, tranquillo.
6: In tanti ci credono, eh.
5: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
1: Ah,
6: complichetta.
5: Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
3: Non ci credo.
5: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
3: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
5: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
1: non... Non c'entra niente. Con i Beatles.
5: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
6: Questo fa ridere.
5: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
6: Ma no,
1: non sono bello,
5: piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
3: Allora, beh, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
1: Io voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti delle persone che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, qualunque fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67.
1: Ti sbottoni.
0: Nel digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... Il budello di
1: Tuma.
4: Tuttuma.
1: Ma cosa c'entra?
0: Tuttuma. All you need is Cristiano Militello oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ecco,
1: in Sergeant Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Vov.
1: Mamma mia, che ha detto
0: Vov.
1: All you need is Vov, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 è il Vov.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini.

0: Lost Frequencies su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Tortorella

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo!
3: Del mondo! Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: E lì Lorenzo
4: Fragola. Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi, stamattina, che può bastare così.
4: Se hai paura, può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
2: Bello. Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Sì, proprio.
3: Dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Poi Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. L'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non ti
2: offendo. Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: Mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is... Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani non vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.

0: Hot su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need.
3: All you need is
4: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10.
3: All you need is
5: mangiare senza ingrassare.
1: Quello.
3: All you need is
6: un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia.
3: All you need is
7: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani.
3: All you need is
8: al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare. Di traffico è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Devi tornare sempre col traffico.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte.
2: Ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente.
8: Voglia di lavorare. Voglia di lavorare. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: Ogni Olidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: mi fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun,
2: lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane ormai.
0: Sì.
2: Vabbè,
3: ma è di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente
6: sì,
0: a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
6: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Eh sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
6: Hai ragione,
1: ce l'hai
6: fatta. Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Sì, se, quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
1: 400. Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna. Eccolo
0: rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì,
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition.
1: Okay,
0: l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Quanti ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Come sei veniale.
0: Ma come sei veniale.
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea.
0: Vai.
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Venezuela si temono fino a 100.000 morti dopo il tremendo terremoto di oggi. Due le scosse principali, entrambe sopra magnitudo 7. Il bilancio provvisorio parla di 164 vittime, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Decine di palazzi sbriciolati, corrente e acqua saltate in diverse zone. L'Europa nella morsa del caldo. L'OMS lancia l'allarme e emergenza sanitaria. In Spagna già 212 morti, in Francia oltre 40, in Italia 5 vittime accertate, bollini rossi in 17 città. Il picco delle temperature atteso tra domenica e lunedì e scatta l'allarme per possibili blackout generalizzati. Tensione nella NATO, Trump ribadisce la delusione per il mancato supporto nella guerra in Iran. Il segretario Rutte tenta di tranquillizzarlo e afferma 500 voli americani decollati dall'Italia. Teheran attacca, Roma spieghi. Tajani chiama Araghchi e rassicura, mai preso parte ad azioni belliche. Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro, non sul privilegio, ha detto Mattarella. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Avevo bisogno di soldi, questa la confessione del 19enne di origini marocchine arrestato per l'omicidio a Milano dell'interprete Roberto Guerino. Il reo confesso avrebbe conosciuto il 60enne su un'app di incontri, al vaglio la posizione di un 17enne che quel giorno era in compagnia dell'indagato. Mondiali di calcio oggi alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte il Marocco ha superato Haiti per 4-2, mentre il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico contro la Repubblica Ceca, mentre tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo!
3: Del mondo! Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti X Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo
4: ti
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina. Che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
1: Così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto, poi subito
1: sono, poi sono e io giù a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate,
3: a bere.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Sei proprio
3: dai. Bravo,
1: sei forte,
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Oh, ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: poi Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra 100 anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: Mamma chiede a Pierino. Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino, no mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
7: Grande! Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.

0: Light su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il ma suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro, anche con noi di R101.
1: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
1: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
1: Sì. Sergeant Peppino come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio.

0: Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
1: Sì.
0: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
1: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
0: All you need.
2: All you need is
3: 10 gradi in meno.
1: Almeno.
4: Almeno 10.
2: All you need is
5: mangiare senza ingrassare.
4: Quello.
2: All you need is
3: un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
0: A questo.
1: Senza ingrassare però.
0: Mamma mia.
2: All you need is
5: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
1: Ciao Dani.
0: Ciao Dani.
2: All you need is
6: al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico tutto oro duro duro.
1: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
0: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
1: perché col caldo, con le zanzare, esatto, quando non riesci a mangiare niente.
2: All you need is
6: voglia di lavorare, papparara. All you need is voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
1: Buongiorno.
6: Andrea da Pergola.
1: Ciao Andrea, ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
0: All you need is una pergola dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: LR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: È uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
5: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma
5: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
5: siamo
0: poi...
5: Siamo ancora dentro.
0: Brava. È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
5: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
5: manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio...
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Cosa
1: stai
0: dicendo? Sei insolente.
5: Resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
5: hai ragione,
1: ce l'hai
5: fatta. Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
5: Sì, arriva, tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi, tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao Martina.
5: Grazie infinite.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day!
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Però, si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che
2: non,
0: succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: se, quando li hanno distribuiti io dovero.
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
1: 400. Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA. Togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori, state con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe
2: quel
0: giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, mm-hmm, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì.
0: L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quanti ne hai? 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is.
3: E money.
1: Sei veniale.
0: Come sei veniale?
3: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea.
0: Vai.
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina. Perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate
3: Cornetto
2: sempre sui soldi,
0: no, vedrai.
2: Dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con

0: Ricky Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People, mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day. E ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Pippino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano? Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao ragazze. Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te, a te.
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi?
3: Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino e sto guidando. All you need is some water. Papparapà.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
6: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80.
6: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero, tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
7: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
0: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Ormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questa è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
7: E al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
7: Poi, pensate, i Beatles dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa.
7: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
7: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
7: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: The Edge of Glory su R101 alle 7:12. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Che era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, qualunque certo. fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro
2: si
0: Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... Il budello di
1: Tuma.
4: Ma
1: cosa c'entra?
0: Tuttuttuma. All you need is Cristiano Militare che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi, stamattina. Che può bastare così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito
3: sono, poi sono
1: e
3: io
1: giù a
3: quello,
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate,
3: a bere.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forti, proprio.
3: Dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è, c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà lo spettacolo con il nostro militello da Pisa. Abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
7: Vai. Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non ti
2: fai. Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirne, però è forte.
3: Ma sai che sei Riccardo?
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Yeah, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
3: Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà
3: perché
2: dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il terremoto in Venezuela potrebbe aver provocato fino a 100.000 morti, lo stimano fonti vicine al governo di Caracas. Per ora il bilancio ufficiale è di 164 vittime confermate, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Il Comitato Italiani all'Estero ha al lavoro per rintracciare tutti i connazionali. Condannata in via definitiva a 24 anni Alessia Pifferi, che nel 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi. La Cassazione rigetta i ricorsi di Procura Generale e Difesa. L'accusa chiedeva un nuovo processo d'appello per confermare la condanna all'ergastolo stabilita in primo grado. Chiara Petrolini, condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio e il seppellimento di uno dei figli partoriti in segreto a Traversetolo, ha agito con lucidità e determinazione. Lo scrive la Corte d'Assise di Parma nelle motivazioni della sentenza che sono state pubblicate oggi. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia rischia di mettere a rischio anche gli asili. A Milano segnalati anche 36 gradi nelle aule. Non bastano i condizionatori. Genitori e sindacati chiedono al comune di ridurre l'orario degli istituti. A Livorno l'amministrazione comunale ha già provveduto. Il segretario di Stato americano Rubio torna sullo scontro tra Trump e l'Italia. Il presidente è molto deluso sull'Iran. Ritiene che non sia stata all'altezza e che non abbia fatto abbastanza, ha detto dal Bahrain. Poi però rassicura, le nostre relazioni proseguono senza intoppi. Gli aeroporti di Roma potrebbero sospendere i controlli biometrici con il nuovo sistema europeo EES per evitare la paralisi durante le vacanze estive. Lo ha riferito l'amministratore delegato Troncone al Financial Times. Ancora troppi i problemi a 2 mesi dall'entrata in funzione dell'infrastruttura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono anacquati, Paolo. Sì,
2: se, quando li hanno distribuiti, io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti, valgono. Ecco.
2: Ah, sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno, Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì,
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, mm-hmm, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì,
0: l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello, almeno quello.
3: Quante ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is
3: e money.
1: Sei veniale.
0: Ma come sei davvero?
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea. All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is,
2: non andate
1: cornetto
2: sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri dai amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, siamo pronti, si riparte con Lady

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People, mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day. E ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Pippino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
0: need is... La battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un informissima Jenny Fagiano.
5: Sì, volevo...

0: porto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi, eh.
3: Nino avrebbe avuto il suo perché.
0: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
3: Chi se ne
0: Beatles.
3: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
0: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
3: Lì.
0: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
0: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
3: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
0: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
3: Ah,
2: complichetta.
0: Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
0: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
0: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
3: non... Non c'entra niente con i Beatles.
0: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
0: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo,
1: sì,
0: erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
3: non sono bello,
0: piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
3: Io voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su RC.

R101. R101. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: su R101 alle 7:12. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, qualunque fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67.
1: Ti sbottoni.
0: Il digitale terrestre non è un bottone, è una spilletta, caro
2: si
0: Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is il budello di Luma.
1: Ma cosa c'è?
0: All you need is Cristiano Militello oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: il Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto. All you need is Bob, mi piace. Bravo, amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini. Vi

su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: anche.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo!
3: Del mondo! Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti X Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo
4: ti
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina. Che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
1: Così.
4: Se hai paura,
1: può bastare
4: Ciccio,
1: così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io
1: a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Sei proprio
3: dai. Bravo,
1: sei forte,
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra 100 anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: Mamma chiede a Pierino. Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino, no mamma. E invece era stato lui. Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma... The winner is...
7: Grande! Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.

0: Light su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama. Li ama, tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi, bravi, bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo, i fan hanno dato risonanza mondiale all'evento. Allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
3: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10. All you need
4: is mangiare senza ingrassare.
1: Quello. All you
5: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
4: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più.
0: Ecco.
4: Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
6: need is sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare. Di traffico è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico. Tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte.
2: Ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con le zanzare, esatto, quando non riesci a mangiare niente.
6: Voglia di lavorare, papparara. Voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: Ogni Olivis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve venire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angolo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
5: Beh, bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
5: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché poi...
5: Siamo ancora dentro.
0: Brava. È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La che storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
5: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
5: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Eh sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
5: Sono in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
5: Hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
5: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
5: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao Martina.
5: Grazie infinite, buona giornata.

0: LR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. We'll be right back.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day!
1: Cioè, nobody.
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Con tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
1: La lingua?
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma. Domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day? Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: giorno?
0: John
2: Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Leo? Quanti ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Ma dove sei geniale!
0: Ma dove sei davvero!
1: Mamma mia!
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
0: Vai!
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché...
0: Sono
2: rotti gli ascensori! E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate
1: Cornetto.
2: Sempre sui soldi,
0: no,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Oltre 25.000 persone disperse in Venezuela a seguito del doppio terremoto che ha colpito il paese con due scosse di magnitudo 7.1 e 7.5. Lo segnala il sito web per scomparsi. Il bilancio non ancora definitivo conta 164 vittime e 1.000 feriti. Il ministro Tajani: non abbiamo notizie di vittime tra i nostri connazionali registrati su Viaggiare Sicuri. L'ambasciatore italiano De Vito sul luogo del sisma assicura
2: che l'ambasciata e i due consolati di Caracas e di Maracaibo sono pienamente operativi e possono contattarci ai numeri di emergenza e siamo qui ovviamente per assistere tutti i nostri connazionali.
1: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. In Lombardia le richieste di accesso ai pronto soccorsi sono aumentate del 20%, a Milano fino a 36 gradi, negli asili nido, allarme anche nelle carceri. Stand innovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Gli unici a disertare i deputati di Futuro Nazionale di Vannacci. La Costituzione è il volto della Repubblica, le parole del Capo dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT. Questa mattina il manager ha incontrato il ministro Salvini a pesare i recenti disservizi sulle linee ferroviarie. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio del 2022 a Milano. I giudici della Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dalla Procura Generale e dall'avvocato difensore. I mondiali di calcio, le partite di oggi alle 22, la Germania già qualificata sfida l'Ecuador alla ricerca di un risultato positivo. Alla stessa ora il Curaçao gioca contro la Costa d'Avorio, che per passare ai sedicesimi deve strappare almeno un pareggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

Lost Frequencies su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo!
3: Del mondo! Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara sì. Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi,
4: chiamami
2: Maionchi.
4: Sono venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: E lì Lorenzo
4: ti
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina. Che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
1: Così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto
3: poi
2: subito.
3: Sono
1: e
3: io
1: giù
3: quello,
1: a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Sei proprio
3: dai. Bravo,
1: sei forte,
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Fai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato
4: Ciccio,
3: ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: poi Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra 100 anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Yeah, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: Mamma chiede a Pierino. Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino, no mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
3: Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo! Oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi

0: Light su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro, anche con noi di R101.
1: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
1: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
1: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
1: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
1: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
1: All you need.
4: All you need is
5: 10 gradi meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10.
5: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.

0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino, stavolta ha ragione.
1: Perché una roba seria?
0: Sì. Stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: Ma io ho detto: ma è possibile? Ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella. Dice così, guarda.
2: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angolo.
3: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè. Ma è di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
6: Beh, bellissimo essere al telefono con voi.
3: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che storia gran la casino. Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il Giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi bellissimo, chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: beh, allora lì proprio
6: manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì. Ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere.

0: questa esperienza.
1: Sappi che...
2: Ma volentieri.
1: Eh sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
2: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
2: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
2: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
2: quindi
0: saltano fuori.
2: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi sì, ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
2: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Oh,
1: sei
0: veramente insolente.
2: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
2: hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
2: Sì, arriva, tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa!
0: Ciao
2: Martina. Buona giornata.
1: Ciao.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè? Nobody.
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica, questo R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Chi può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA. Togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico,
0: vero.
2: Come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, mm-hmm, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini
4: is love.
1: Paolo Dini is love.
0: Allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Leo? Quante ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Sei veniale.
0: Ma come sei davvero.
3: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
0: Vai!
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché...
0: sono rotti!
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un... un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate
1: cornetto
2: sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, siamo pronti, si riparte con Lady

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7:12. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Santa Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa che so,
0: che quelle di strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, qualunque fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi ha l'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: Perché è così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is il budello di
1: tutuma. Ma cosa c'è?
0: Tutuma. All you need is Cristiano Militare che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: il Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace. Bravo, amico.
2: Che roba anni 80 è il Bob.
0: Però ci sta sempre. Magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101. Finite la frase. All you need is puntini. Vi aspetto.

Lost Frequencies su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo
3: in questo giorno. Mettiamola così.
1: Vabbè.
2: Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami
2: Maionchi.
4: Sono venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi, stamattina. Che può bastare così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito
3: sono, poi sono
1: e
3: io
1: giù a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate,
3: va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forti, proprio.
3: Dai, dai, dai. Bravo,
1: sei forte,
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sei un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è, c'è.
1: Non me l'aspettavo. Fai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao. Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: No.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non ti
2: fai. Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirne, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, yeah, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: E chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che vinci
1: allora,
4: un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
3: Bravo!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo! Oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate
4: Ascoltate.
2: Via, soprattutto
4: Fate
2: adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi re-

0: Night su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro, anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
4: need is 10 gradi meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
8: Sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare. Di traffico è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Devi tornare sempre col traffico.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte.
2: Ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente.
8: Voglia di lavorare. Voglia di lavorare. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: Ogni Olidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Continua a salire il numero dei dispersi in Venezuela, sono 30.000. Il paese è stato colpito da un violento terremoto, le scosse più forti di magnitudo 7.1 e 7.5. I morti accertati 164, i feriti più di 1.000. Si scava tra le macerie. La Farnesina fa verifiche sugli italiani. Aiuti e solidarietà da tutto il mondo, che arrivano anche da Papa Leone XIV, che ha inviato subito 100.000 euro. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, lo indicano le rilevazioni dei satelliti europei di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. Primi allarmi siccità per i grandi bacini del nord, morti per l'afa in tutto il vecchio continente. Il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto oggi alla Camera alla cerimonia per gli 80 anni della Costituente. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra, ha sottolineato ricordando il valore della Costituzione. Lo ascoltiamo.
2: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
1: Al via il vertice intergovernativo Francia-Italia ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto la premier Giorgia Meloni. Si confronteranno su economia, migrazione e autonomia strategica europea, nonché sulle crisi nello scenario internazionale. Convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia dell'Aquilano e ritrovate a Formia da una parente. Per i tre indagati niente carcere, ma hanno l'obbligo di dimora a Latina. I mondiali di calcio, 13, le nazionali già qualificate per i sedicesimi. Questa sera due match, dalle 22 Curaçao Costa d'Avorio e Ecuador Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Pippino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fai?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao ragazze. Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te, a te.
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino e sto guidando. All you need is un water. Papparapà.
1: E vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
5: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80.
5: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: Ecco. È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
6: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
1: Ma quando mai? Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Ormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
6: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero, ma scusi.
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta. Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
6: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ride.
6: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
6: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Santa Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, qualunque certo. Fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro
2: Paolo. Chiara, aspetta, sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is il budello di
2: Luma.
4: Tutto ma.
1: Ma cosa c'entra?
0: Tutto ma. All you need is Cristiano Militello oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco.
1: In Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace. Bravo, mamma. Amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini.

su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo!
3: Del mondo! Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi,
4: chiamami sono Maionchi. Venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina, che può bastare così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Sei proprio
3: dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No. No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
3: Grazie.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi

0: Night su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama
3: tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need.
4: All you need is
5: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10.
4: All you need is
6: mangiare senza ingrassare.
1: Quello.
4: All you need is
7: un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia.
4: All you need is
8: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani.
4: All you need is
9: sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare. Di traffico è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Devi tornare sempre col traffico.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte.
2: Ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente.
4: All you need is
9: voglia di lavorare. All you need is voglia di lavorare. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
9: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Ma te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: All you need is una pergola dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day!
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3 e voglio capire gli altri 397.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Per tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA. Togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma. Domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day? Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quanti ne hai? 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is.
3: E money.
1: Ma dove sei geniale?
0: Ma dove sei davvero?
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea. All I need is gli ascensori che funzionino stamattina. Perché
0: sono rotti!
2: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: E chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino, stavolta ha ragione.
1: Perché una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
2: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
3: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè. Ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
6: Beh, bellissimo essere al telefono con voi.
3: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma
6: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: Siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che storia gran la casino. Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi bellissimo, chi ci porterai, Martina?
6: È mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: beh, allora lì proprio
6: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì. Ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo. Proprio
2: quindi sì, ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
2: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
6: Hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
6: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao Martina.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con sì? un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano? Ah, mamma sì. mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad va aprire bene. Il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondovisione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fai?
0: Difficile.
4: Holidays, un caro saluto da Stefania, ciao!
1: Ciao Stefania! All you
3: need is... La salute, sempre buongiornissimo!
0: A te!
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi!
2: Sì!
1: Poi?
4: Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi, papparararà!
0: Papparararà è bellissimo!
5: Sono sul pulmino, sto guidando, all you need is un water, papparararà!
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza!
6: Tornare agli anni Ottanta. Ciao banda!
1: Ciao! Ciao, ciao. Sì. Vuole tornare agli anni Ottanta.
6: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
0: Ecco.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. La pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
7: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
0: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
7: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Ah,
7: complichetta. Pensate, i Beatles sono dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non... Legend non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balakan.
2: Questo fa ridere.
7: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
7: non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Io voglio andare ancora avanti a sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Almeno 30.000 dispersi in Venezuela dopo il violento terremoto con le scosse più forti di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno messo in ginocchio il paese. I morti accertati 188, i feriti più di 1.000. Si scava tra le macerie, è un disastro. La Farnesina fa verifiche sugli italiani, aiuti e solidarietà da tutto il mondo che arrivano anche da Papa Leone XIV che ha inviato subito 100.000 euro. Vertice Meloni-Macron con 9 ministri per parte ad Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale. Senza Italia e Francia, Unione Europea e Occidente non sarebbero quello che sono, così la premier italiana in conferenza stampa con il presidente francese. Tra i due leader ritrovata la sintonia, sostegno a Kiev e collaborazione sul nucleare. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, lo indicano le rilevazioni dei satelliti europei di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi, morti per l'afa in tutto il vecchio continente. Il presidente Mattarella ha celebrato alla Camera gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Costituzione fu un patto di fraternità. La Repubblica è di tutti, ha detto il capo dello Stato, ricordando anche i martiri del fascismo. In aula standing ovation bipartisan, mancavano solo i deputati di Vannacci. Convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia dell'Aquilano e ritrovate poi a Formia da una parente. Per i tre indagati niente carcere, ma hanno l'obbligo di dimora a Latina. I mondiali di calcio 13, le nazionali già qualificate per i sedicesimi di finale. Questa sera altri due match dalle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Daylight su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
4: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
8: need is al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma sempre col traffico
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, papparara. Voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: Ognuno lì dice una pergola dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè? Nobody.
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica, questo R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono anacquati, Paolo. Sì,
2: se, quando li hanno distribuiti, io dovero.
0: Ma anche se sono assopiti, valgono. Ecco.
2: Ah, sì, anche sì, quelli dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno, Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA. Togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
1: La lingua?
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma. Domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day? Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quanti ne hai? 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is.
3: E money.
1: Sei veniale.
0: Come sei veniale?
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea. All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo.
2: All you need is a coffee.
0: Adesso in questo momento. 331 8090 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate
1: cornetto
2: sempre sui soldi,
0: No, vedrai.
2: Dai, un po' di originalità.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: È uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
6: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma
6: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: Siamo ancora dentro.
0: Brava. È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
6: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio...
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Sei in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
6: hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva, tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondovisione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come
0: difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
5: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche
0: a
1: quella mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi...
4: Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
6: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is some butter.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. All you
7: need is... Tornare agli anni 80. Ciao, banda.
0: Ciao.
1: È nostalgia, vuole tornare agli anni 80. All you
7: need is... Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
7: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
8: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: A noi ci fidiamo. Pronuncia male.
8: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
8: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
8: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
8: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate.
2: Certo.
8: Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
8: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
8: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
8: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
8: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
8: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
8: Pensate, i Beatles sono dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
8: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa.
8: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
8: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
8: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
8: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su

0: of Glory su R101 alle 7:12. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ah, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo, è occupato ancora.
0: Che era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque certo. fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro
2: si
0: Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza. Non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene. Quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata. Adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is il budello di
1: tutuma. Ma cosa c'è?
0: Tutuma. All you need is Cristiano Militello oggi, vabbè, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace. Bravo, amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini. Vi aspetto.

101 Reality ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo!
3: Del mondo! Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, io ho preferito a loro, Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi, stamattina. Che può bastare così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito
3: sono, poi sono
1: e
3: io
1: giù a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate,
3: va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Sì, proprio.
3: Dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge, Fania da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
5: Ciao.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. Lillucu.
2: L'illuminismo, Lillochi.
3: Lillochi. Lillucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
7: Vai. Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella,
2: no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo!
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non ti
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Yeah, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: E chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che vinci
1: allora,
4: dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
3: Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate
4: Ascoltate.
2: Via, soprattutto
4: Fate
2: adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi

0: Hit su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
4: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: All you
8: need is sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: Olio Nidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day. E ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori.
3: All you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute sempre buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche
0: a
1: quella te. Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is some water. Papparapà.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
6: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80. All you
6: need is... Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
2: Ecco.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
7: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
0: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Ormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questa è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
7: Poi, pensate, i Beatles dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
7: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
7: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge. Ora un bel nuovo pezzo qui su RC.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Che era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti delle persone che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque certo. fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro
2: si
0: Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... Il budello di
1: Tutuma. Ma cosa c'entra?
0: Tutuma. All you need is Cristiano Militare oggi che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace. Bravo, amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini. Vi aspetto.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 겪어.

su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: Gianni.
1: Allora, Gianni che facciamo questo momento ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo. Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
4: Chiamami
2: Maionchi.
4: Sono venuti, io ho preferito a loro, Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina. Che può bastare così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a ridere. Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Dai.
3: Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa. Abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illuchi.
3: Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirne, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la

0: torta? E Pierino, no mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
1: Stefano.
2: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
3: Siamo all'assurdo, ragazzi.
1: Era stato lui.
2: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
3: E chi ha vinto?
1: Dai, un golden buzzer.
2: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
3: Dai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
4: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma... The winner is... Grande!
5: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
1: Bravo, anche se anonimo! Oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
2: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
1: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
4: Vediamo l'ora.
2: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
1: il
2: momento.
1: Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate. Ascoltate. Via, soprattutto adesso. Simara.
4: Sì.
3: Dammi regalo.

0: Highlight su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama
3: tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need.
4: All you need is
5: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10.
4: All you need is
6: mangiare senza ingrassare.
1: Quello.
4: All you need is
7: un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo
0: senza ingrassare però.
2: Mamma mia.
4: All you need is
6: che non mi pungano più le zanzare.
0: Ah,
6: mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani.
4: All you need is
8: sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare sempre col traffico tutto duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente.
4: All you need is
8: voglia di lavorare. All you need is voglia di lavorare. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea.
2: Ma la Pergola.
0: Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: All you need is una pergola dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3 e voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
1: La lingua?
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: Amici?
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì.
0: Diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, guarda. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare
0: te. Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì.
0: L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quanti ne hai? 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is.
3: E money.
1: Come sei veniale.
0: Come sei davvero.
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea. All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo.
2: All you need is a coffee.
0: Adesso in questo momento. 331 8090 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: No, vedrai.
2: Dai, un po' di originalità.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici, li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con le

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino, stavolta ha ragione.
1: Perché una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella.
2: Ma
0: detto,
2: quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
2: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
3: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
3: Vabbè.
2: Ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
3: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: Grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: Siamo ancora dentro.
0: Brava, brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che la storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo
0: di
6: dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
6: gli manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sì, sono appena arrivata, quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
2: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
2: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World, ce l'hai fatta.
6: Hai ragione, ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva, tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi, tutto insieme. Grande Martina e Wiwa!
0: Ciao Marti.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Pararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is un water.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza.
5: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
1: Ciao. Vuole tornare agli anni 80. All you
5: need is un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: Noi ci fidiamo. La pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
6: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
6: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I Jalis hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Vabbè.
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero, ma scusi.
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
2: Al contrario.
0: Complichetta.
6: Poi, pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa.
6: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
6: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
6: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Night su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
3: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10. All you need
4: is mangiare senza ingrassare.
1: Quello. All you
5: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
2: A questo
0: senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
4: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
6: need is al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Per ritornare. Mamma. Sempre col traffico tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente. All you
6: need is voglia di lavorare, papparararà. All you need is voglia di lavorare, papparararà. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: All you need is una pergola dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè? No, pane.
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica, questo R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
1: 400. Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico,
0: vero.
2: Come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day? Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: giorno?
0: John
2: Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì.
0: L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Leo? Quanti ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Ma dove sei geniale!
0: Ma dove sei
1: davvero! Mamma mia!
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
0: Vai!
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché...
0: sono rotti!
2: Sono rotti gli ascensori! E fino al settimo a piedi non c'ho voglia d'andare.
0: Basta un un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella.
2: Ma
0: detto,
2: quando?
0: Ma no. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun,
2: lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè,
3: ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, bellissima essere al telefono con voi!
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi!
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata!
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così!
0: Martina, ma...
6: Grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi! Evidentemente a te subisce ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: Siamo ancora dentro!
0: Brava!
1: Ancora dentro!
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che storia gran la casino. Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: È mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: beh, allora lì proprio
6: gli manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27

0: giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è fantastico. Visitabile dal 27 giugno in poi.
1: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
2: Sì, sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
1: Brava.
2: Però cominciare così ha tutto un altro...
0: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
2: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
1: Vedi, è colpa vostra se poi
2: quindi
1: saltano fuori.
2: Quindi facciamo esperimenti.
1: Brava. questo dicevo, proprio...
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
2: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
1: Ma no!
0: Sei veramente
1: insolente.
2: Io resto in attesa quanto volete.
0: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
2: Hai ragione,
0: ce l'hai fatta.
2: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
0: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
2: Sì, arriva, tra una settimanina arriva.
0: Allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa!
1: Ciao,
2: grazie infinite, buona giornata.
0: Ciao!

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People, mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day. E ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Pippino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano? Ah, oh, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come
0: fa? Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao ragazze. Stefania. All you
3: need is... La salute. Buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi?
3: Is... Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is un water. Papparapà.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
6: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Vuole tornare agli anni 80.
6: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. La pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
7: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Ormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
7: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: È ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
7: Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
7: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
7: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su RC.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Santa Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, qualunque fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67,
1: ti sbottoni.
0: Nel digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... il budello di
1: tu ma. Ma cosa c'entra?
0: Tu ma. All you need is Cristiano Militello oggi, vabbè, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 è il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini.

101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: gente.
1: Allora, 10 anni che facciamo sto momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo. Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X Factor. Mara sì. Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi,
4: chiamami sono
2: Maionchi.
4: Venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: E lì Lorenzo
4: Perché
2: Fragola
4: ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina, che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
1: Così.
4: Se hai paura,
1: può bastare Ciccio, così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io
1: a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo.
3: Dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Poi Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: Mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: ragazzi. Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ti, ogni volta che ti giri,
1: allora,
4: dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
7: Bravo! Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà
3: perché
2: dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate
4: Ascoltate.
2: Via, soprattutto
4: Fate
2: adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi

0: Daylight su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Tra l'altro li ama. Li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro, anche con noi di R101.
1: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
1: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
1: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
1: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
1: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
1: All you need. All you
4: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
1: A questo.
0: Senza ingrassare però.
1: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
1: Ciao Dani. All you
8: need is al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma sempre col traffico tutto duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
1: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, papparara. Voglia di lavorare. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
1: Ognuno lì dice una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano? Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... fare all'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao ragazze. Stefania. All you
3: need is... la salute. Sempre buongiornissimo.
0: A te, a te.
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: is... obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino e sto guidando. All you need is un water. Papparapà.
1: E vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
6: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Vuole tornare agli anni 80.
6: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro. Sì.
2: È detto che la pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
7: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
7: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo, il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Ah,
2: complichetta.
7: Pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così,
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
7: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
7: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles, ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Santa Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa che so,
0: che quelle di strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, qualunque fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is il budello di
1: tu ma. Ma cosa c'entra?
0: Tu ma. All you need is Cristiano Militello oggi, vabbè, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace. Bravo, amico.
2: Che roba anni 80 è il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini.

101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: gente.
1: Allora. 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo. Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, io ho preferito a loro, Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina. Che può bastare così.
4: Se hai paura, può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito
3: sono, poi sono
1: e
3: io
1: giù a
3: quello,
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate,
3: a bere.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio e le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forte, proprio.
3: Dai. Bravo,
1: sei forte,
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Fania da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
7: Vai. Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, dai, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei

0: Militelli.
1: Davvero?
0: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
1: Hai esagerato
0: Ciccio,
1: ieri sera.
0: Ascolta.
1: No, no, va bene, a posto. Non te
2: poi Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
3: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirne, però è forte.
1: Ma sai che sei? Riccardo.
3: Sì.
1: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
0: Sì.
1: Ya, stai allora, migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
4: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
1: Stefano. Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
3: Siamo all'assurdo,
2: così.
3: Ragazzi.
2: Era stato lui.
1: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
0: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
1: Fai? Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
0: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
3: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is... Bravo!
5: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà
1: perché
2: dirlo a tutti i suoi amici.
1: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
3: E domani vediamo l'ora.
1: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
1: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
0: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Simara.
3: Sì.
0: Dammi regalo.

0: Daylight su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
3: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10. All you need
4: is mangiare senza ingrassare.
1: Quello. All you
5: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
4: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
6: need is al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare sempre col traffico tutto
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
6: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: Ognuno lì dice una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3 e voglio capire gli altri 397.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Sì, se, quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche quelli dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Con tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma. Domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles?
2: Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: giorno?
0: John
2: Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Okay, l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quanti ne hai? 80?
1: Pochissimo.
0: All you need is.
3: E money.
1: Come sei geniale.
0: Come sei
1: davvero. Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea.
0: Vai.
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una
0: mi
1: roba
0: fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angolo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
6: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La che storia gran la casino. Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
6: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Eh sì, ne vedrete delle belle. Martina, a questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi sì, ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
6: hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
6: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao Martina.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Night su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama
1: tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
4: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
8: need is sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma sempre mia. Col traffico tutto duro
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente. All you
8: need is voglia di lavorare. All you need is voglia di lavorare. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: All you need is una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Con tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day? Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: giorno?
0: John
2: Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Leo? Quanti ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Ma dove sei veniale?
0: Ma dove sei davvero?
3: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
0: Vai!
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché...
0: sono rotti!
2: Sono rotti gli ascensori! E fino al settimo a piedi non c'ho voglia d'andare.
0: Basta un un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate
1: cornetto
2: sempre sui soldi,
0: no, vedrai,
2: dai un po' di originalità su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini il DNA?
1: La storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale

0: il giorno dopo, ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è fantastico. Visitabile dal 27 giugno in poi.
1: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
2: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
1: Brava.
2: Però cominciare così ha tutto un altro...
0: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
2: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
1: Vedi, è colpa vostra se poi
2: quindi
1: saltano fuori.
2: Quindi facciamo esperimenti.
1: Brava. questo dicevo, proprio...
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
2: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
1: Ma no! Sei veramente insolente.
2: Io resto in attesa quanto volete.
0: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
2: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
0: La farai? Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
2: Sì, arriva, una settimanina arriva.
0: Allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa!
1: Ciao,
2: grazie infinite, buona giornata.
0: Ciao! Ciao.

0: su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Tortorella

0: gente.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo. Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
1: Vabbè.
2: Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina. Che può bastare
4: Fragola.
1: Così.
4: Hai paura, può bastare Ciccio, così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito
3: sono, poi sono
1: e
3: io
1: tu a
3: quello,
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate,
3: va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forti, proprio.
3: Dai, dai, dai. Bravo,
1: sei forte,
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Fania da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
5: Ciao.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà lo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: poi Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
3: Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo! Oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani non vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate
4: Ascoltate.
2: Via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con sì? un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano? Ah, mamma sì. mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad va aprire bene. Il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fai?
0: Difficile.
4: Holidays, un caro saluto da Stefania, ciao!
1: Ciao Stefania! All you
3: need is... La salute, sempre buongiornissimo!
0: A te!
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi!
2: Sì!
1: Poi?
4: Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi, papparararà!
0: Papparararà è bellissimo!
5: Sono sul pulmino, sto guidando, all you need is un water, papparapà!
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza! Tu.
6: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Sì. Voglio tornare agli anni 80.
6: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: A noi ci fidiamo. La pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
7: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
7: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Ah,
7: complichetta. Pensate, i Beatles sono dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balakan.
2: Questo fa ridere.
7: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
7: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Io voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su R101.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti delle persone che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che di, quelle di strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali.
0: A piedi nudi, qualunque fan dei Beatles, quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi... I Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67,
1: ti sbottoni.
0: Nel digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza. Non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti. All you
4: need is... Il budello di Tuma.
1: Ma cosa c'entra?
0: All you need is Cristiano Militello oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 è il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini. Vi

0: Night su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
3: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10. All you need
4: is mangiare senza ingrassare.
1: Quello. All you
5: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
6: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani. All you
7: need is al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma sempre mia. Col traffico tutto
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
7: voglia di lavorare, papparararà. Voglia di lavorare, papparararà. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: Ogni Olidis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: sentite?
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina, che può bastare così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo.
3: Dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: No.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: Mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
7: Grande! Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani non vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con sì? un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano? Ah, mamma sì. mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad Va aprire bene. Il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondovisione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fai?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute sempre buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche quella mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
4: obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino, sto guidando. All you need is un water. Papparapà.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. All you
6: need is... Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, esatto. Sì. Voglio tornare agli anni 80.
6: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero, tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: A noi ci fidiamo. Pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
7: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
7: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Ah,
2: al contrario.
0: Poi,
7: pensate, i Beatles sono dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa.
7: Vivo. John Legend è vivo. Così
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balakan.
2: Questo fa ridere.
7: Questo mi piace. I brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
7: non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Io voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su

0: fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ah, ho registrato lì.
1: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
0: No, non credo.
2: Era il prossimo singolo.
0: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
2: che quelle di strisce pedonali,
0: delle energie, brava, le strisce pedonali
2: a piedi nudi, chi, qualunque certo. fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
0: Poi c'è chi le fa e viene investito ecco, in un attimo, tipo Riccardo.
2: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
0: ti sbottoni.
2: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro
1: Paolo. Chiara, aspetta, sul canale 67 subito.
2: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
0: Perché è così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
2: Dura.
0: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... Il budello di
1: Tuma.
0: Ma cosa c'entra?
2: Tuttuma. All you need is Cristiano Militare oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
0: L'ho notato adesso, l'outfit.
1: Che manca Cristiano.
0: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
2: Ah, ecco,
0: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
0: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
2: Bob.
0: All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
1: Che roba anni 80 il Bob.
2: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini puntini.

0: Hit su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'Ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'Ippodromo di San Siro, anche con noi di R101.
1: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
1: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
1: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondo Visione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
1: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
1: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
1: All you need.
4: All you need is
5: 10 gradi meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10.
4: All you need is
6: mangiare senza ingrassare.
3: Quello.
4: All you need is
5: un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
1: A questo.
0: Senza ingrassare però.
1: Mamma mia.
4: All you need is
6: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
7: Se al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì devi tornare sempre col traffico tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
1: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare, quando non riesci a mangiare niente,
7: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
1: Ogni Olivis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day!
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3 e voglio capire gli altri 397.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Sì, quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Quanto di suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici?
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì,
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, no, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì,
0: l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Quanti ne hai? 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is.
3: E money.
1: Come sei geniale.
0: Come sei
1: mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea.
0: Vai.
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: no, vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane ormai.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina, da Milano, buongiorno.
5: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
5: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
5: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché poi...
5: Siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La che storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
5: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
5: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Eh sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Oh. Sei veramente insolente.
5: Sono in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
5: Hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
5: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
5: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
5: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Frequencies su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Tortorella

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, Mara. Beatles. Mara, sì. Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
4: Chiamami sono Maionchi. Venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo
4: ti
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina. Che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
1: Così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto
3: poi
2: subito.
3: Sono
1: e
3: io
1: giù
3: quello,
1: a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forte, dai.
3: Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è, c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
5: Ciao.
2: Giusto, ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà lo spettacolo con il nostro militello da Pisa. Abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato
4: Ciccio,
3: ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: Poi Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo...